0: eccoci qui come ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte in contemporanea sulle due radio gemellate Radio DJ M2O. Un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade, la nostra classifica dance. Albertino al microfono, Fargetti. Ciao, sono Albertino.
1: Riconosciuto.
0: Fargetti regia.
1: Anche a quest'ora ti ho riconosciuto.
0: Sì, fatti vedere, fatti riconoscere.
1: Eccomi.
0: Parola d'ordine.
1: Piaci.
0: Non era questa, ma fa niente.
1: Vabbè.
0: Ti ho riconosciuto, sei Mario, vero?
1: Sì, sono
0: ma
1: io.
0: Mario?
1: È qua.
0: Allora, in questa classifica, prima domanda, sabato 2 maggio, quante nuove entrate abbiamo?
1: Una.
0: Quindi, quante canzoni vanno via?
1: Una.
0: Ah, sentiamola. Se ne va Out of My Body di Anima. E allora adesso possiamo cominciare con la 20ª posizione, Release the Pressure di Calvin Harris e i Kasabians.

0: nuova entrata.
1: L'unico nuovo entrante di questa settimana è, fa un po' ridere perché è appena uscito ed è già rientrato. È ancora lui, sì, è uscito adesso e mo' rientra. Anima, non è un albergo questa classifica, eh. Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

Ritorna alla DJ Parade, Radio DJ M2O Albertino Foggera. Un classico, direi. Sabato sera 11 mezzanotte abbiamo ancora 10 canzoni da sentire. Al 10 The Bosa, Magnetic. Al numero 9 Prospa e Clooney,

I don't wanna go home. A casa non andate di sicuro, e stanno salendo di nuovo i Medusa nella DJ Parade. Sono in quarta posizione con la nuova canzone I don't wanna go home. Al 3 questa settimana abbiamo Bebe Rexha e Faithless con New Religion. Al secondo posto con

0: Molella col disco prezioso, il Mega Mix, un po' di musica nuova nella parte centrale e come sempre vi racconteremo una storia dedicata a un brano che è un brano, diciamo, fammi vedere qual è la storia che racconto oggi.
1: Eccola qua.
0: La spoilerò?
1: Sì.
0: E invece no. Non la spoilerò.
1: No. Perché?
0: Perché non c'è, tra l'altro. No, c'è.
1: Sì.
0: Non la spoilerò.
1: No, dilla.
0: No.
1: Va bene.
0: Non la dico. Se vuoi la dico, ma la bippi.
1: Va bene, dilla.
0: Oggi raccontiamo la storia di la dei
1: Non si è capita.
0: Allora possiamo cominciare con quattro canzoni senza interruzioni. Sabato 2 maggio comincia così il DJ Time. It's

0: It's DJ Time.
1: Sweat. Sweat.
2: La prima è una produzione italiana. Sweat. Siamo nel 1993. Non è l'unico successo degli Usura. Sono quelli di
3: Sweat. Open Your Mind.
2: Sweat. Questa invece è Sweat, 1993.
1: Sweat. Sweat. Sweat.

0: Allora, gli Usura sono diventati molto famosi in tutta Europa, sono andati in classifica con Open Your Mind, avendo campionato la canzone dei Simple Minds. In questo caso hanno campionato una chitarra che, se non sbaglio, era Where the Streets Have No Name degli U2, la parte iniziale.
1: È vero!
0: Che dici?
1: Sì.
0: Ci sta?
1: Mi sa che è lei.
0: Secondo me è lei, ma loro non lo sanno. Andiamo avanti col DJ Time, che è appena cominciato, e lo facciamo con un DJ che francese. Ti ricordi? Lo DJ che Sasha del Retour.
1: Sì.
0: Sasha, dalla Francia, ma in questo caso parla di un altro posto.
2: L'Ecuador.

0: Era Sash che in quel periodo degli anni 90, metà anni 90, ha collezionato diversi grandi successi. Questo forse è il meno eclatante. Cosa dici, Mario?
1: Sì, però è bellissimo.
0: Era Ecuador. Il periodo è pressappoco lo stesso, siamo nel 1996. Un'altra produzione italiana, Raff by Picotto. Questa è Ocean Whisper.

Saluto il nostro amico Mauro Picotto, una delle sue produzioni era Rough by Picotto, Ocean Whisper, anno 1996. DJ Time, questa è sempre molto attuale.

0: che questo brano incontrerà anche i gusti del nostro Giorgio Prezioso.
1: Assolutamente sì.
0: Vedi?
1: Chi la mette di noi questa?
0: Io.
1: La metti tu?
0: Certo, Gio. Non ti ricordi? La volevi mettere tu?
1: La volevo mettere io.
0: Invece la metto io.
2: Ragazzi, non litigate.
0: Vuoi metterla tu, Mario?
2: La vorrei mettere io.
0: Avete finito? Allora, Giorgio, come sempre siamo qui per ascoltare il suo disco prezioso. Che cosa ci proponi questa settimana?
1: Allora, questa settimana abbiamo sulla base di Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, Calvin Harris, Katy Perry, Mark Morrison e Martin Garrix insieme a Bono degli U2.
0: Pensa che abbiamo parlato poco fa degli U2, vedi che tutto torna, eh? È incredibile. We are the people. Sentiamoli.

0: era il disco prezioso di questa settimana.
1: Un po' di novità.
0: Ah, sì, allora sì. Un attimo che tiro fuori dalla mia contenitore chiavette con le novità.
1: Contenitore?
0: Un attimo, USB, chiavette novità. Ecco qua, chiavette novità. Qui abbiamo tre novità. Quante ne vuoi sentire tu?
1: Tre.
0: Tre ne ho. La prima è di Fisher, insieme a Tones and I, e si intitola Favor.

È il momento del DJ Time, come tutte le puntate, anche in questa di sabato 2 maggio, in cui vi facciamo sentire un po' di musica nuova che spesso poi incontriamo il sabato sera nella DJ Parade, la nostra classifica dance. Questo era Fisher, ma la prossima è di Adam Beyer, Genesee e Aya Ann, e si intitola DNA.

0: Era duro, eh?
1: È duro.
0: È dura, eh?
1: È dura.
0: No, è duro il titolo.
1: Ah, ok.
0: Il titolo del brano di Kid Khalif che chiude questa prima mezz'ora del DJ Time era una delle tre novità insieme a Fisher, Adam Beyer e Genesee. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco ritorniamo con la seconda mezz'ora insieme a Tag Team Back Again e subito dopo vi racconterò una storia.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
6: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Welcome to DJ Time.

0: che noi per fare la sigla di Italia 11 ci siamo ispirati a questo brano, vero Mario?
1: Sì, sì, sì.
0: Poi l'abbiamo fatto cantare agli Outer Brothers. Non so se quanti lo sanno, però è così.
1: Forse in pochi.
0: Ed è venuto fuori Italia 11, there it is. Sì, è la sigla del programma di grande successo di Italia 1 degli anni 90, ti ricordi Mario?

0: cosa che storia racconti?
1: Oggi?
0: Sì.
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
1: Oggi raccontiamo la storia di La La Land. I'm going down to La La Land. Di Green Velvet. DJ, produttore e cantante Curtis Alan Jones, in arte Green Velvet, è uno dei pionieri della musica house e techno americana. Nato nel 1968 a Chicago, Illinois, Curtis cresce ascoltando le fantastiche radio locali, dove

0: fatto i primi dischi con lo pseudonimo Cashmere. Nel 1993, Cashmere attira l'attenzione grazie al successo del singolo Brighter Days, numero 2 nella classifica dance di Billboard. Anche il singolo seguente, Percolator, è una hit nei club che suonano musica elettronica.
1: It's time for the percolator. It's time for the percolator.
0: Il progetto Green Velvet esplode nel 1993.

La La Land è una canzone minimale e geniale, acida e persuasiva, come il suo contenuto. La La Land. Composta da una tastiera da $60 e una drum machine altrettanto economica, proprio come faceva Green Velvet all'inizio della sua carriera, La La Land racconta di come le pasticche di ecstasy possano fotterti il cervello.

0: Puppet Mario?
1: Sì, forse.
0: No, non così.
1: Non così, infatti, ha ragione.
0: E Molella la conosceva la storia di La La Land? Molly, la conoscevi la storia?
2: Non così, direi.
0: Non così, molto bene. Vedi, vedi che allora è servito qualcosa a raccontarla.
2: Eh sì, è bello, infatti è bellissima che racconti le storie, è una cosa...
0: Che poi detto così, Molly, sembra che io racconto storie.
2: No,
0: invece invece sono storie vere queste qua.
2: Sono storie vere, sì.
0: Va bene, nella puntata di oggi, sabato 2 maggio, come tutte le settimane, c'è il Mega Mix di Molella e Molly è con noi al telefono per comunicarci quali sono i brani che sentiremo nei prossimi minuti.
2: Allora, oggi sentiremo la mia canzone degli 94 Change, poi Africa Bambata con Pupanani, Mr. The Love Parade da Hull, Culture Beat Mr. Vane, Smile di Puffendorf e Flor Filla con Anthem Number 4, il DJ Cerva, direi.
0: Bene, eccolo qua, sentiamolo il Mega Mix di questa settimana by DJ Molella.
2: Eccolo!

era il megamix di Molella di questa settimana. Adesso quattro canzoni per continuare. La prima è di Alice DJ, Alice DJ, Back in My Life.

0: I Would Like to Live Eternally, vorrei vivere per sempre, i Quadran, che se non ricordo male avevano partecipato anche ad uno dei nostri DJ Time di Capodanno al Forum. Ricordo male?
1: No, ricordi benissimo, Alberto.
0: Vedi, era

0: La prossima invece sembra che l'ha cantato un ubriaco. Invece è volutamente così, diciamo. Forse era ubriaco, però adesso sta bene il tipo.
1: Sì, mi sa di sì.
0: The Lawyer. I wanna. Sentite un po' come canta questo.

0: Ma potevi aspettare sempre a te?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.

0: un po' che non è arrivato.
1: No.
0: Ma secondo me stanno dormendo tutti. L'Italia dorme questa mattina, vero? Buongiorno miei cari

0: Sveglia, buongiorno.
1: Buongiorno Walter, buon inizio settimana a tutti. Carmela da Varese.
0: Varese, la Lombardia.
2: Buongiorno Walter. Buon lunedì a tutti. Ciao. Buona giornata da Ginosa Gregorio. Ciao.
0: Ci vediamo presto, insomma, presto, proprio no, ma insomma il 14 d'agosto per il Vertical Tour non sarò.

0: E anche tu Grand Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Signori, è puntatona, ve l'ho detto.
2: Canale 715. Digitale.
1: Cioè, ma più puntatona di sempre, direi proprio di sì. Beh, stamattina è super puntatona.

0: Vieni, vieni, vieni, che ti spiego, vieni, caro figlio mio, cos'era la mattina quando influenzati te ne stavi a casa.
1: E che era? Che succedeva?
0: E per TV davano Supercar.
1: Brava, raga! Roberto da Trieste apre il programma, raga! E lo apre bene, bene, bene, bene! È un membro della famiglia, raga, fatelo entrare! Michael! Cioè, tu capisci che il giovanissimo medio, la giovanissima, non sa di cosa parliamo? Non è mica colpa sua, ci mancherebbe, non è colpa loro, sono giovanissimi. Perché? E allora stamattina nel morning show di M2 lo spieghiamo noi. Michael. È una macchina che ti sceglie pure la fidanzata, capito? Che ti dai

0: su tutto, meraviglioso.
1: Michael Knight, David Hasselhoff.
0: Oh my God.
1: Lui era il personaggio che impersonava, cioè David Hasselhoff.

prendeva la Paradiso, quell'altra che no. Come si chiamava, regola? Maurizia, Mauri, ma quella è un'altra storia.

0: non conoscere.
1: Buongiorno dalla Calabria.
0: La Calabria mancava, è vero, ciao.
2: Ciao Valterino. Ciao, ciao. Un bacione da Palermo.
0: Allora, portate a casa anche Calabria e Sicilia. Senti, visto che eravamo fermi negli anni Ottanta, sai che alle 6:30 della mattina, beh, se sei nuovo non puoi saperlo, eh? Noi mettiamo un disco degli anni Ottanta, si chiama Medo 80 con lo spazio, vorrei farvi gradire, gradite una canzone di quell'epoca per assaggiare, per iniziare il morning show con la famiglia. Spagna.

0: è più così. Federico.
1: Ciao Walter, Federico da Pontecagnano. È capitato quando giustamente eravamo piccoli.
0: Ma quindi sarà capitato anche a voi?
1: Cadevi, sì, ti facevi male, sì. Ti diceva il genitore: viene cacadrung o riestri.
0: Tradotto, vieni che ti do il resto. Cioè, come fosse colpa nostra. Beh, forse il più delle volte eravamo anche un po' colpa
2: Buongiorno,
0: nostra.
2: Buongiorno Valterino, Franca d'Andria. Ciao, beh, d'Andria. Che ne sanno i nostri ragazzi di quando c'era Mork e Mindy?
0: Ciao.
2: Ciao
0: Franca, da Andria. Franca lancia e rilancia stamattina. Allora, ve la spieghiamo, questa era una serie televisiva meravigliosa e una delle cose più belle da canticchiare è proprio l'inizio di questa sigla qua.
3: Mi chiamo Mork, su nuovo vengo da...
0: ragazzi, oggi è puntatona, te lo dico.

0: ragazzi, che bello! Te la ricordi una canzone, una sigla? Sì.
1: E noi ci mettevamo con lo stereo, le musicassette, a sì, registrare le nostre canzoni preferite.
0: Senti, ti ho trovato un pezzettino che ti farà venire in mente proprio quel periodo. Senti.

siamo arrivati. Beh, prima vi dicevo proprio in capo la settimana, si sente che siamo mancati. Noi in realtà eravamo qui anche sabato, quindi anche il suono della musica del Morning Show di M2O vi raggiunge anche al sabato. Ma intanto abbiamo riniziato. Se vi va di stare con noi anche oggi, proverete un certo brivido, una sensazione anche oggi bella, benefica, vi farà stare

0: ne so, una canzone, un genere musicale che non c'è più, un videogioco, un ballo, un fenomeno, di meno una serie televisiva. La frase da chiudere, vieni, vieni, vieni che ti spiego cos'era, chi era. 342-654-3210. Lo sapevo, vi sareste buttati anche sulle grandi discoteche. Questa la conosco bene, però,
1: Walter,
0: eh.
1: Buongiorno.
0: E forse lui lo
1: come
0: sa.
1: Come glielo spieghiamo ai giovani d'oggi che cos'era lo Studio Z?
0: Io glielo potrei spiegare, amico mio, perché ho passato nottati lì. Ero lì praticamente venerdì, sabato e domenica pomeriggio. Ma a ballare?
2: No,
0: come sempre a farvi ballare. Questo è un po' il senso. Era una grande discoteca, però. La più grande discoteca della Lombardia.
3: Ciao Walter, buongiorno. Sono Alessandro. Ciao. Da Catanzaro.
0: Ciao, ciao, amico mio.
3: Visto che il tema era vedere qualcosa che i ragazzi non hanno mai vissuto.
0: Hai ragione, sai che non ci avevo pensato, ho messo Spagna poco fa con Easy Lady e giustamente
3: era l'emozione di cercare di capire se i cantanti erano italiani o stranieri.
0: Beh, anche adesso, se metti alcuni cantanti non si capisce se siano italiani o stranieri.
3: Ho messo Spagna, io ricordo Raf con Self Control.

0: mattina, Parco Sempione Milano. L'ingresso è gratuito, non prendete impegni, perché ci vedremo lì. E c'è anche il nome, Walter Pizzulli Family and Friends. Ragazzi, tutta la famiglia, così.
1: La famiglia! Mi raccom-

0: sempre con me. Ormai siete coperti, la sveglia è garantita tutti i giorni della settimana, capito? Buongiorno intanto se siete arrivati per la prima volta qui. Mi fate salutare Margherita, che è una nuova ascoltatrice. Ciao! Margherita da dove? Ne avevamo già un paio di Margherite che si facevano sentire molto spesso. Alla mattina un'altra Margherita, fammi sapere per favore, cogliamo questo fiore. Fiori di lilà che arriva sicuramente da un'altra radio. E allora, se siete qua magari per la prima volta, una delle prime volte, quando mi mandate un messaggio, se vi venisse la voglia di farlo, fatemi sapere anche qual è la radio che avete mollato per stare con noi, da quanto poco tempo state qui. Perché ci dobbiamo vantare?
1: No!
0: Non è per quello, è per sapere cosa posso fare per tenervi attaccati qui. Per esempio, questa mattina vi va di lusso. Sono pronto, in qualità di uomo della sveglia, a farvi tirar fuori una cosa da insegnare, come elegantemente sappiamo fare noi membri della famiglia e voi, su tutti, ai giovanissimi che non hanno vissuto una cosa. Gliela spiegate voi. Per esempio, la frase che vi ho chiesto di chiudere, vieni che ti spiego, vieni che ti spiego cos'era una canzone, un gruppo, un genere, un artista, un genere musicale, un videogioco, un ballo, ma vale perché ne so anche per un fenomeno che non esiste più, un cartone animato che non esiste.
2: Per Gloria da Torino.
0: Gloria!
2: Lo so che è un po' presto per rivolgersi ai bambini, però cioè.
0: Guarda che sono già svegli invece, li svegliano a quest'ora.
2: È da pensare.
0: Poi sai che siamo il programma più ascoltato anche dai bimbi, quindi fallo pure.
2: Vieni nel mondo delle fiabe di tanti anni fa, quando erano in vinile e la mia mamma tutte le settimane mi comprava la fiaba con il dischetto.
0: Ricordi la sigla delle fiabe sonore?
2: Che faceva? A mille ce n'è, nel mio mondo di fiabe da cantare.
0: Senti Gloria, te l'ho cercata e trovata, guarda.

0: La famiglia.
1: Allora datevi da fare, vieni che ti spiego una canzone, un genere, un artista, un videogioco, un ballo, saprete fare meglio di me senz'altro. 342 654 3210, anche se poi c'è qualcuno che giustamente richiama l'attenzione su qualcosa che secondo me era sfuggita ai maschietti.
2: Walter, buongiorno. Ronny della provincia di Belluno.
1: Ronny, assumiti le tue responsabilità.
2: Venite, venite che vi spiego chi erano le ragazze cinna cinna.
3: Venite lì, levate gli erbini a staggetti.
1: No, ma mi è piaciuto come l'ha detto, cinna cinna. Ciao caro, buongiorno anche a te, amico da Belluno.
4: Buongiorno Valterino.
1: Ciao.
4: Barbara da Roma.
1: Ciao Barbarella.
4: Ma te lo spiego io cos'era. Dimmi. Una volta, non il cellulare, la campana o il gioco, ragazzi, dell'elastico. Ma che ne sanno i ragazzi di adesso?
1: Ma non così, poverini, loro sono giovanissimi e non lo sanno. Ma che ne sanno, te lo spiego io, questo è il senso, capito? Sennò poi ci danno del buco.

0: numero.
1: Walter, ciao. Gianluca da Sanremo in itinere e Imperia.
0: Ciao, ciao amico.
1: Come spiegarli alla nuova generazione l'Italia nazionale di calcio campione del mondo?
0: Lascia stare.

0: vi regalerò anche gli adesivi della radio. Per quelli nuovi, quelle nuove, appena sentirete Play With Us, mandate un messaggio. Ma intanto vieni che ti spiego, Bruno.
1: Buongiorno Walter, Bruno da Torino.
0: Ciao amico mio.
1: Quando si andava a ballare e si aspettava che il DJ metteva un lento per approcciarsi con la ragazza preferita,
0: e 9 su 10 ti diceva di no. Quel canzone, dimmene una.
1: E aspettavamo la canzone dei Culture Club.
0: Qual era?
1: Do you really want to me?
0: Senti Bruno, ti voglio far felice, ti voglio far tornare a quando eri giovane. Culture Club, do you really want to earn me? Nel Morning Show.

0: esempio, capito? Cioè è un modo diverso, adesso non è che è discutibile. Noi ballavamo in un certo modo, loro ballano in un altro modo, comunicano così. E allora stamattina è proprio della serie Fuori tutto, fuori una cosa, quella che ai giovani volete spiegare voi, una canzone, un genere, un videogioco, al 342 654 3210. Anche un'emozione alle volte.
1: Ciao Walter, sono Fabiana da Nerviano. Io spiegherei.
0: Sai che mi piace il sospiro? Come per dire, non ne usciamo, va.
1: Ai bambini, ai ragazzini, il brivido delle notti dei mondiali dell'Italia, che non so quando riusciranno a provare quelle emozioni ancora.
0: Hai ragione,
1: ciao,
0: ragazzi,
1: buona giornata.

0: vero anche quello, ma chi glielo spiega? Non ci credono. Nino!
1: Buongiorno Walter, Nino da Palermo.
0: La Sicilia presente, ciao Nino.
1: Dai, vieni che ti spiego come si pedalava con il sì quando rimanevi senza benzina.
2: La pistola,
0: ciao Gianluca, ciao.
2: Ma che ne sanno i ragazzi?
0: Ma Dio, calmi, adesso non è che colpa loro, sono giovani, non lo sanno,
2: ma
0: no.
2: Ma cos'era? Super cool.
0: Fumetti in TV. Sai che sono super citati.
3: Buongiorno
0: Sandra.
3: Valterino, ciao, buongiorno ciao. Famiglia.
0: Allora chiudete la frase, vieni, proprio ho detto così, vieni che ti spiego, giovanissimi, una canzone, un genere musicale, un videogioco, un fenomeno, un ballo, un artista, una serie TV, fate voi, vai.
3: Come spiegare ai ragazzi di oggi com'erano i grandi gruppi?
0: Tipo?
3: Freddie Mercury.
0: Capito, lo sapevo saresti arrivata ai Queen, lo
4: buongiorno
0: sapevo.
4: A tutti, buon inizio settimana.
0: Ciao.
4: Allora, bisognerebbe spiegare ai nostri giovani che cos'era la vera trasgressione, quando noi facevamo sega a scuola e non era possibile reperirci perché non esisteva il registro elettronico.
0: No,
4: proprio l'emozione, l'organizzazione con i compagni di classe nello zaino.
0: Ma noi non glielo dovremmo dire queste cose, noi non traduciamo sempre, come dire, quello che è stato per noi anche verso il bene, cioè della serie io sono sempre andato a scuola, sono sempre, io dico sempre la verità ai miei figli, evidentemente, ma credo anche molti di voi. Cioè tu pensi e rivendichi anche che in realtà loro dovrebbero fare anche queste esperienze, immagino,
4: Badabine,
0: vero?
4: Trick and track, Coca-Cola, cose.
0: Vabbè, cioè, ho capito il senso, tesoro. Ciao.
2: Buongiorno Walter, Marco e Gabriele dal camion.
0: Sì.
2: Vieni che ti spiego chi erano i paninari.
0: Bella,
2: te lo spieghiamo bella. Noi chi erano.
0: Va bene, dai, raga, buongiorno, è puntatona quella di questa mattina. Non ne esco vivo, lo so, ma mi piace un sacco essere così con voi.
2: Sì.

invece bisogna saperlo tutte le mattine qua nel Morning Show di M2O. L'applauso per voi, vi stavamo aspettando con in mano la canzone di Gabri Ponte ed Erika alle 6.48 della mattina, buongiorno. E poi vi va pure di lusso se siete arrivati soltanto adesso. Abbiamo fatto più di un'ora insieme, essendo il primo programma che si sveglia la mattina dalla radio, la radio M2O. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, perché tra poco, prima delle 7, nel Play With Us, che vorrebbe essere un gioco a sorpresa, ma se vi dico prima delle 7...

0: dite oppure scrivete Play With Us e poi Walter, così proprio detto, ehi Walter,
1: buongiorno Walter,
0: ecco, mandami i gadget, la t-shirt, il cappellino, portapasse e gli adesivi tra poco. Ma intanto, se siete arrivati, se vi va di stare con noi anche oggi, già alla fine della puntata mi ho immaginato che già nei primi minuti potesse capitare ed è capitato, sarà capitato anche a voi di farvi arrivare dei brividi che arrivano anche indotti, se volete, dai membri della famiglia che si ricordano cose. Fuori una cosa che i giovanissimi non hanno vissuto, ma gliela spiegate voi. Che ne so, visto che la frase da chiudere è vieni che ti spiego, una canzone, un genere musicale, un artista, un videogioco, un ballo, un fenomeno, tipo...
2: Buongiorno Walter, Yuri da Ceccano.
0: Ciao Yuri.
2: Ma che ne sanno dei Banana Split?
0: Vi ricordate la sigla? Come faceva Yuri? Come
2: la, la,

0: quindi stai andando in Toscana, giusto?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Uno può essere indiscreto a quest'ora della mattina, che lavoro fai? Perché vai fin lì?
1: Sono impiegato, però sì, mi hanno dato una trasferta da andare okay. Nell'altra sede.
0: E quando ti danno la trasferta che devi fare? Ci devi andare, punto. È così. Sì. Ci vai e viaggi sempre con me la mattina o è un caso?
1: No, io da 3 anni che vi seguo.
0: Grazie, amico mio, bello. Come ci hai scoperti, Marco? Chi è che te l'ha detto?
1: No, ma così per caso. Prima cambiando. Arrivavo da un'altra concorrente vostra.
0: Che cos'è che ascoltavi? Prima che sono curioso, cosa ascoltavi?
1: Virgin Radio.
0: Oh, ma li salute, ragazzi, ci mancherebbe. Perché voi dovete sapere che non è vero che è concorrenza, ma è sana competizione, ma siamo tutti amici, eh. Poi noi ogni tanto ne portiamo via uno a loro, un po' a tutti, capito? Noi stai buono, la regola è quella di portar via gli altri. Per portarli qua la mattina e metterli dentro al programma che saprai si chiama
2: La Famiglia.
0: E allora, visto che fai parte della famiglia ormai da 3 anni, sei super familiare, ti regalo t-shirt, cappellino, portapass e anche ti invio gli adesivi di stickers della radio di M2O. Va bene,
1: grazie
0: Marco. Hai
1: grazie.
0: Visto il santino? C'è scritto guida piano. Mi raccomando, ok?
1: Sì, va bene.
0: Ti abbraccio, ciao Marco. Okay. Ciao.
2: Eccolo lì, Valterino.

0: Meduo, sai che ogni quarto d'ora vi faccio trovare qualcosa che vi possa piacere, tipo Alice DJ e Better Off Alone, apposta per quelli che sono appena arrivati in questo momento. Allora, abbiamo dato già i gadget di M2O, ma stiamo per regalarvi anche questa mattina, lo sapete, tra le 7 e le 8, quando inizierà il gioco.
1: Inizia il gioco.
0: Il gioco si chiama il quiz o la lampada con la scritta il morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Allora, fammi dare qualche riferimento. Serena, te lo dico subito. C'è una reunion ormai della famiglia del morning show di M2O, è tutto vero, non è una cosa inventata al momento. Segnatevi la data, ci vediamo tutti quanti a Milano, Parco Sempione, il 6 giugno, quindi abbiamo

0: vi facciamo piangere per il fatto che avete sbagliato.
1: Beh dai, basta, no, dai.
0: Allora, guardami, un cestino contiene 20 frutti, se ci sono 6 pere in più delle mele. Quante sono le mele? Giocate solo a questo numero, mi raccomando. E intanto, se ci volete far sapere quanti siete a giocare anche questa mattina, ho appena postato un video fatto qua, proprio appena arrivato stamattina, che nasconde un indizio anche per il quizzo. Andate sul mio TikTok, Walter Pizzulli. No, non troverete mai i balletti. Bisogna sempre mantenere una certa dignità, anche perché la sveglia è una cosa seria. Quindi, però vi do una mano, dimmi.
2: Buongiorno Walter, Cristian Vigevano.
0: Dai Cristian, mi sembra un po' spocchioso, perché vedi che...
2: Vedi, ci sono sempre sei mele.
0: Lo vedi che lui è...
3: Ti ciao, faccio buona... i complimenti.
0: Non lo so, perché l'ha detto come fosse convinto di averci preso. Io non dirò no, ma dirò che...
3: Nye.
0: L'inno della spocchiosità. Perché lui è spocchioso. C'era della spocchia, professore. Tu l'hai sentito che... Dai, dai, falli giocare. 342-6543210. Mettete rubrica a questo numero, vai.
4: Valterino, buongiorno. Ciao. Siamo Maico e Maria d'Altofascio.
0: Ciao, ragazzi, ciao.
4: Sono
0: dalla Toscana.
4: Quattro
0: dalla Toscana dicono quattro, raga. Sì, perché il cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele?
5: Quante? La sola, sola, sola. Sono quattro.
0: Sì, perché se dite che è facile, oppure la sola sola so, parte l'inno della spocchiosità, capito?
6: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora senti, l'aiuto ve lo do questa mattina, ve lo posso dare, però se volete in giappo, vai. Allora, quando c'è lui, il numero è sempre quello. Se avete fatto un po' di attenzione alla famiglia del Morning Show di M2, lo sapete. Ah, la maglietta a riga è bianca e rossa. Signora.
7: Ciao

0: Un cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele?
1: La domanda del quizzo!
0: Beh, spero abbiate ascoltato l'aiuto. Avete riconosciuto la canzone? Beh, è talmente semplice, è talmente facile e talmente immediata che credo di sì. Vi dico soltanto che la versione originale è di Bennato, ok? Mi date un attimo, arrivo con l'aiuto?
2: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
14: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Pancia gonfia, prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia, Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
18: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione,

0: Tra poco vi do un aiuto al 342-6543-210. Prima le ultime. M2O. M2O.
1: DJ Station. Cominciamo dal Medio Oriente. Trump dà il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, definendolo un'iniziativa umanitaria. Se ostacolati, aggiunge, risponderemo. Nei prossimi giorni il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia per tentare di riaprire un dialogo tra Stati Uniti e il nostro paese dopo le tensioni per il mancato sostegno del governo nella guerra all'Iran. E sarà anche l'occasione per ricucire i rapporti con Papa Leone XIV dopo le dichiarazioni di Trump, che aveva definito il pontefice terribile in politica estera per aver criticato la guerra in Iran e Libano. Voltiamo pagina e parliamo di calcio per celebrare la vittoria del 21esimo scudetto dell'Inter, che ieri sera ha battuto 2-0 il Parma a San Siro grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Alla fine del match è scattata la tradizionale festa in Duomo. Kivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. Nella storia anche Sinner, che a Madrid supera in meno di un'ora Zverev, conquistando così il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessun tennista prima di lui. E in Formula 1 Antonelli si è imposto nel Gran Premio di Miami, ottenendo la terza vittoria su 4 gare nella stagione, un successo dedicato ad Alex Zanardi. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschia, macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche, massime in lieve calo. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

0: crowd. I to the C, to the E, to the M, to the C, Ice MC per accogliervi questa mattina. Beh, avremmo potuto mettere anche, perché sapete che poi scatta il contest, bom dighi dighi dighi bom dighi bom. Ho voluto preferire però una canzone che secondo me, anche secondo voi, è...
1: Ma

0: risposta, quindi potreste provare a giocare per esempio con questo, dovesse essere uno di quelli che diventerà tra i più, come dire, complicati per voi. Quello di stamattina dice: un cestino contiene 20 frutti, fatto? Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? La domanda è: quante sono le mele? Si gioca al 342-6543210.
1: Secondo me 14 c'è da Caterina.
0: 14, raga! Troppe, di meno, di meno! Di meno, di meno, di meno, di meno, di meno! Di meno, di meno, di meno, di meno, di meno, di meno! Babbalà!
2: No!
0: Scusami, un cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? Ce ne sono in più delle mele, come ve lo devo dire?
3: Non... Ciao Walter, buongiorno, sono Fabrizio da Rimini. Secondo me la risposta al quesito di oggi è 4.
0: È 4 secondo lui? Sì, perché il cestino ne contiene 20 in totale. Ma se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? La domanda di questa mattina. Fammi fare un giro dell'Italia, dove andiamo?
4: Vai. Sono Teresa da Cotronei.
0: Ciao,
4: è
0: amore.
4: Facile. Le pere sono 13.
0: Ha detto che sei facile.
5: Ti faccio i complimenti.
0: Teresa, tu lo sai che io ti voglio bene perché siamo il programma
5: ti
0: più ascoltato dai bimbi anche la mattina, ma hai detto che è facile. Ciao tesoro, un bacio. Anzi, fate quello questo potrebbe essere un tuo compagno di classe, capito, che fa gni gni gni gni. Ciao Terry,
6: buongiorno Walter, sono Francesco da Castelfrantino.
0: Dai, che
6: la
0: dici?
6: Risposta esatta è 4.
0: 4 anche
7: Walter,
0: lì
7: rettifico la risposta.
0: Vai,
7: la mela è 1.
0: È una

0: cosa. Allora, senti, il cestino contiene 20 frutti, in totale sono 20. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? Giocate anche adesso, prima delle 8 del mattino, quando farò la telefonata bella. Si vince, lo dico a lei, signora.
1: Buongiorno,
0: sì, lo so. Dico, signora, si vince la lampada del morning show di M2.
2: Vai.
1: Allora, buongiorno Walter, ciao, sono Giuliana da Castelfidardo.
0: Ciao.
1: E per me le mele sono 7.
0: Sono 7 le mele per lei, ragazzi. Da dove non ho capito, però perfetto.
3: Ciao Walter.
0: Tanto segnano tutto.
3: Roberto da Staranzano.
0: Oui,
3: per me sono 2.
0: 2 mele soltanto.
4: Ciao
0: Roberto.
4: Walter, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Vai. Daniele da Cagliari.
0: Oh, la regola è che se non dico no, potrebbe essere, potrebbe non essere. Vai.
4: Sono 6.
0: 6 a Cagliari, ragazzi, sono 6.
5: Vai. Ciao, sono Tiziana da Milano.
0: Ciao Tizi.
5: Allora, le pere sono 13.
0: Sono 13 le mele. Ciao,
6: dacci,
0: ciao,
6: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
3: Non incidesse.
0: Senti, sai che vi voglio dare un aiuto che secondo me potrebbe anche essere che faccia scattare il momento cara io, cara tu, karaoke, vedi?
7: Dai, facciamo il karaoke.
8: Tutti i giorni vecchi discorsi, sempre.
0: Ma perché ho messo questo disco secondo voi? Che aiuto è?
8: Storie.
0: Tutte

0: Riccardo Fogli che l'abbiamo salutato su M2O, ragazzi. Beh. Dai, lascia su.
1: Un giorno in più che se ne va. Un orologio fermo da un'età.
0: Senti, ma tipo Mauro Michelini la potremmo mettere tutta questa qui un giorno? Non so, una mattina uno dice che...
2: No.

0: cola da Bari.
1: Per lui le mele sono 7.
2: Sono 7, dicono.
3: Ma scusa, ho sbagliato, Walter. Sono sempre Diego. È 13. 13.
4: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
2: Senti, vi do un aiuto. Chiedete agli adulti, lo dico ai bimbi, eh.
5: Beh, dopo questa, però, raga. Bam, bam, bam, bam, bam,
2: bam, bam. Aiutone 342-654-3210. Sì, perché il cestino contiene 20 frutti in totale, eh? Ma se ci sono 6 per in più delle mele, quante sono le mele? Anche dopo l'aiuto, però, non dimenticate che qui nulla è come sembra. Dir-

0: senso, è meraviglioso. Guarda che questo lo potete aggiornare anche proprio al vostro momento, quello in cui dovete dire a qualcuno tipo: dirai Mayday ma non ti sentirò, o oh no, e mi cercherai ma avrò spento l'iPhone, ti hai capito? Questo era il senso. Ah, che meraviglia che è ospitarvi qua tutte le mattine. Questo è il momento più bello in assoluto, perché quello arriva alle 7. Il quizzo di M2O, il gioco più giocato in Italia, ma questa è l'ora in cui poi tutta l'Italia si lamenta. Allora, mi fate andare per favore a Roma in questo momento, Andrea! Andrea, puoi abbassare il volume? Andrea!
1: Eccolo!
0: Oh, che... ma sei stato capace di abbassare il volume del treno, bravissimo!
2: E fischia il treno!
1: Ho fatto prima!
0: Grande, ragazzi, ha tirato il freno d'emergenza! No!

0: Sono dell'informatica e sto andando in ufficio, insomma.
1: Dai, dai.
0: Niente di particolare.
1: No, beh, come caspita, tutte le altro che, insomma. Ma nel senso che curi i mali della tecnologia, è così? Più
0: no,
1: o meno.
0: Guarda, curo i mali delle persone che devono lavorare con i computer, quindi.
1: Hai capito? Non deve essere semplice. Senti, roba di mele, il cestino l'hai visto che conteneva 20 frutti? Ve ne ho mandato uno ciascuno, anche lì a Roma. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele?
0: Le mele sono 7.
1: Ma certo, ragazzi! Poi metto la spiegazza sia su Instagram che su TikTok, perché ora mi diranno, tu lo sai cosa capita, no? Dopo che vi ho fatto vincere, sì, arrivano tutti quelli che dicono, ma no, non sono d'accordo. Non sono mai d'accordo, guarda. Allora, sei pronto che facciamo lo gnegnè a chi non ha vinto?
0: Ah, assolutamente sì, adesso sono tre.
1: Vai. Lui è fermo ad una fermata mentre fa gnie gnie. Lo capisce che è?
2: Tavarteri, levate gli erbini.
1: Lo capite come siamo messi? Andre, ti faccio arrivare la lampada, quella creata dai ragazzi di Inserti Luminosi. Ti voglio un gran bene ed è bello che tu ti metta in gioco come facciamo noi tutte le mattine, davvero.
0: Grazie mille.
1: Abbraccio Andrea, un abbraccio, ciao caro.
0: Anche a te.
1: Ciao. Più musica. 2

0: fuori una cosa che i giovanissimi, le giovanissime non hanno vissuto, ma gliela spiegate voi. Che ne so, della serie dovete chiudere la frase: vieni che ti spiego cos'era, chi era, una canzone, un personaggio, un genere musicale, un videogioco, una serie TV, un fenomeno. Ma insomma, datevi da fare.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.

0: www.promointerogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Signori, allora bella!
4: Club, canale 715, digitale.
3: Dai, terrestre. Chiudete questa frase, raga. Vieni, vieni che ti spiego cos'era, chi era. Tutto vale tutto.

0: un disco della dance storica degli anni 80 e 90.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Quello degli anni 80 ve lo siete persi perché alle 6 e mezzo c'è l'M2 80, e invece per quelli che si svegliano un filo più tardi alle 8 della mattina c'è 8 e 90 su M2O. La radio è questa, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Buongiorno anche a voi, anzi
2: buongiorno miei cari vicini.
0: Allora intanto datevi da fare, perché se vi va di stare con noi anche oggi, alla fine della puntata sentirete un certo beneficio, delle belle sensazioni, perché oggi vi tiriamo fuori qualcosa che dobbiamo spiegare anche ai più giovani. Quindi fuori una cosa che i giovanissimi non hanno vissuto, ma gliela spiegate voi: una canzone, un genere musicale, un videogioco, un ballo, un fenomeno, mille altre cose, con la frase vieni che ti spiego cos'era, chi era. Quindi questa è una partita che stiamo giocando. Poi posso tirarvi le orecchie?
3: Beh,
0: a chi mi ha mandato auguri augurissimi, e sono tantissimi quelli di oggi, poi sinceratevi di rispondere al telefono, mi hanno detto che non riescono a beccarne neanche uno di voi, quindi poi altrimenti non serve a nulla, ma prenotate per domani intanto auguri augurissimi @m2o.it. quindi lo farò io per voi. Hanno chiamato anche Flavio, che ci teneva tantissimo, Elena e Roberto.

0: persona fondamentale, Rita Agnese, la nostra bimba di quasi 3 anni. E poi mi ha detto di buttare dentro agli auguri augurissimi questa frase che solo loro capiscono perché è in codice. Quindi tanti auguri con Bona.
1: Auguri augurissimi.
0: Però che fatica, ragazzi, se mi sbagliate pure i numeri di telefono, ma allora.
2: No.
0: Buongiorno, ragazzi.

0: Devo ancora rispondere in privato. Se volete però voi mi potete scrivere nell'arco della giornata. Sono uno che risponde, mi devo prendere un po' di tempo per rispondere a tutti voi, sia sul mio account Instagram Walter Pizzulli,
1: mi seguite lì,
0: anche su TikTok da un po' di tempo. Beh, quando ho tempo. Però non cercate i balletti, perché quelli li lascio agli altri. Quelli proprio... La dignità non la voglio perdere, quindi non mi vedrete mai ballare, ma vi faccio vedere magari la radio, parliamo di cose serie, ok? Anche per avvicinare un po' al mezzo radiofonico quelli che mi chiedono tantissime volte, soprattutto su TikTok, i giovanissimi, come si faccia a fare la radio. Beh, allora, guarda, state ad ascoltare che vi faccio vedere cosa succede quando alla famiglia, per esempio, chiedi di fare una cosa. Stamattina vi ho chiesto di tirar fuori una cosa che i giovanissimi non hanno vissuto, ma gliela spiegate voi, come solo voi sapete fare. La frase è vieni dallo zio, vieni dalla zia, che ti spiega cos'era, chi era, una canzone, un genere musicale, un artista, un gruppo, un videogioco, vale tutto, è un ballo, una serie TV, un attore, qualunque cosa.
2: Buongiorno Walter. Maria da Marino, provincia di Roma.
0: Da Roma, ciao Maria.
2: Allora, vieni che ti spiego io, Cara. Cosa si usava in Romania.
0: Sì?
2: All'inizio degli anni 90.
0: Uh-huh. In Romania sta dicendo, sì, all'inizio degli anni 90.
2: Questo della gelatina per i capelli.
0: Cioè, cos'è che utilizzavate? Questo è
2: acqua e zucchero.
0: Ma poi come se ne veniva?

0: Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's.

0: cacchio, eh? Questa è una di quelle canzoni sulle quali tu non riesci a parlare, capito?
1: Questa è l'ora, bella.
0: Com'è?
2: È bella.
0: Capito perché l'abbiamo messa? Perché è bella. Posso mettere un disco della dance di un po' di anni fa? È di Bobby Brown. And the do it old. Drop it.

0: questa mattina. Però che bello che è! Sono arrivati migliaia di messaggi oggi. Intanto Bobby Brown è to complete that game nell'Ever Road. Mi è venuta in mente questa cosa di questo programma, di questa puntata che è diventata puntatona proprio ieri mentre ero in macchina. E quindi stiamo spiegando ai giovanissimi, senza saccenza, ci mancherebbe mica colpa loro se sono giovani, anzi, dovremmo essere un filo invidiosetti, non invidiosetti! Allora la frase è: vieni che ti spiego cos'era, chi era, una canzone, un genere musicale, un videogioco, un fenomeno, una serie TV, un gioco, un videogioco, quello che volete.
1: Vai. Buongiorno a tutti, Chicca. Ciao Walter.
0: Chicca!
1: Vieni da zia, vieni che ti

0: Giancarlo Levante, Deli al mio paese. Il titolo della canzone è un quarto d'ora alle 9 della mattina, è quasi finito.
1: No.
0: Ma lo dico io, no, anche perché questa è l'ora bella, anzi è bellissima quella di questa.
2: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
2: È bella.
0: Tutte le mattine dalle 8 alle 9, anche se il programma inizia molto prima, 6 meno un quarto 9 con me. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Se vi è piaciuto qualcosa e magari siete nuovi, potete passare domani mattina perché saremo ancora qua. Beh, con qualcosa di diverso, domani c'è il martedì hit, quindi vi dovrete preparare, anche perché quando compare sul display la hit e la T vengono fuori tutte le canzoni italo dance appartenute a noi e che abbiamo ereditato anche in casa. Stamattina vi ho chiesto di tirar fuori con la frase vieni che ti spiego cos'era, chi era, tutto valeva. Giada!
3: Buongiorno, Giada da Castrollo.
0: Senti,
3: giusto settimana scorsa sono andata a fare la spesa e gli ho detto a mia figlia: oh, prendi il 500 lire per il carrello.
0: E lui, lei, loro?
3: Lei mi guarda malissimo e mi dice:
0: lei.
3: Che cos'è?
0: C'ha ragione, altro che 500 lire, capito ragazzi? E poi non è così lontano nel tempo.
4: Vieni che ti spiego cos'era il postal market.
0: No, vabbè, questa non credo se la ricordino tutti.
5: Postal market, sai, uso la testa.
0: Ed ogni pacco
5: che mi arriva è una festa.
0: Vabbè, che serviva ovviamente come catalogo per acquistare cose, ma questa la capiscono in pochi, evidentemente, quelli interessati all'argomento. Ai maschi serviva per vedere anche qualcosa di bello, insomma, in generale.
6: Buongiorno,
0: bro.
6: Walter, buongiorno famiglia, Michele.
0: Sì, ci sono i bimbi, sai che faccio attenzione. Dimmi, Michi. Dimmi.
6: Vieni.

0: Familia.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: anche come sempre. Intanto però, se siete arrivati in ritardo stamattina, recuperate la puntata di oggi perché è stata puntatona, anche quella dell'ora bella che inizia.
1: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
2: È bella.
0: Se lo dicono i bimbi potete crederci.

0: Certi che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
6: più gonfia?
5: Prova Enterogermina Gonfiore.

333210. Queste sono le nostre coordinate che vi dicevo appunto vi serviranno per tutta la mattinata per raccontare un po' la vostra opinione, ma vi dico già che parleremo subito di lavoro, o meglio, del lavorare sotto pressione. È ancora una virtù, è ancora qualcosa che può servire effettivamente nella vita per portare a casa i propri compiti. Ecco, a dirla bene, è un falso mito oppure è una realtà scientifica che lavorare sotto pressione, insomma, si portano a casa i risultati migliori? Non lo so, lo vedremo durante quest'ora. Intanto, se avete già voglia di dire la vostra, le coordinate ve le ho appena date. Stesso numero anche per giocare con Play With Us, il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Ad esempio, oggi giochiamo con Anima e la sua Beautiful, e in palio troverete i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri.

0: La musica di Calvin Harris, la voce di Tom Grennan con By Your Side, la canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 10 minuti su M2O. È lunedì mattina e devo dire che già tante opinioni al 342-654-3210 rispetto alla possibilità o alla questione del lavorare sotto pressione, anche perché ormai viene messo in quasi tutti i curriculum come grande virtù propria del lavoratore.
1: Ah sì, io sono bravissimo a portare a casa il risultato sotto pressione.
0: Ecco, andremo ad analizzare, ma adesso invece abbiamo un po' di notizie da sesta pagina. Sì, quelle notizie che magari per ragioni politiche o di rilevanza internazionale non trovano spazio nei grandi titoloni, ma meritano comunque di essere trattate. E avrete letto anche voi che nell'ultimo periodo c'è stato proprio un boom nella richiesta di passaporti da parte dei cittadini statunitensi. Perché? Perché stanno notando un flusso maggiore per andare a vivere in Irlanda e in particolare anche nel Regno Unito, quindi nell'Unione Europea. Ma il punto non è questo che ci ha colpito, visto che il Dipartimento degli Stati Uniti rilascerà questi passaporti con un'immagine del presidente Donald Trump stampata all'interno per celebrare il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che appunto sapete è venuta nel 1776. Ma mettere Washington no?

0: selezionati.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
7: Only gone.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: c'è del romanticismo nelle parole e nella musica di Alex Farolfi. You, Only You, questo è il titolo della sua canzone che avete appena ascoltato su M2O. Intanto al 342-654-3210 ci stiamo interrogando sulla possibilità o meno di lavorare sotto pressione. Quando il carico lavorativo è veramente tanto, arrivano i messaggi dei lavoratori del mattino. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Buongiorno, Eugenia da Lecce.
0: Buongiorno, Eugenia, benvenuta.
1: Io vorrei anche un'altra domanda per chi come me lavora nell'ambito

0: su questo, perché ci sono persone che nonostante il carico di lavoro sono sempre lì in prima linea, vogliono portare avanti il loro lavoro, le loro responsabilità, altri invece che preferiscono rimandare. Si parla in questo caso di procrastinazione e tranquilli, è del tutto normale. Intanto abbiamo preparato la musica del passato, stiamo per andare nel 96 con l'M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti dalla nostra redazione.
1: La Marina statunitense inizierà da questa mattina a scortare le navi provenienti da paesi terzi bloccati nel Golfo attraverso lo stretto di Hormuz, ad annunciarlo il presidente americano Donald Trump. Ogni ingerenza sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, fanno sapere da Teheran. Dalla guerra in Medio Oriente alla tensione con l'Europa, l'Italia, lo Stato Vaticano, gli Stati Uniti lavorano per una distensione dei rapporti e in questo senso va visto il viaggio.

0: giovane pilota bolognese. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschia, macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche, massime lieve calo, venti da sud. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

0: Quando c'è lui in console o in sala di registrazione cambia tutto e il risultato si sente. Armand Van Helden dal 1996 con la sua The Funk Phenomena era il nostro M2O, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma nel frattempo vogliamo sentire un po' le persone se riescono veramente a rinviare le questioni importanti sul posto di lavoro, se vogliono procrastinare oppure invece sono sempre lì indaffarati, puntuali a portare a casa il loro compito. Patrizia, prego.
1: Se sei un lavoratore autonomo è impossibile procrastinare, altrimenti fallisci.
0: Ne sei convinta, Patrizia? Guarda che si può procrastinare anche lì.

0: impegni, purtroppo tantissimi.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio

0: Oscar, Anne Hathaway.
1: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
0: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o...

0: Oligon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Kanye West insieme a Lil Pump, I Love It, alle 9:47 minuti. Siete su M2O e lo so, anche questo lunedì mattina, magari un po' affaticati dal weekend un po' lungo dove vi siete divertiti, si vuole rimandare quell'impegno importante perché tanto c'è tempo, tanto c'è spazio, tanto mi organizzo domani. Alex, prego.
1: Ciao Davide,
0: ciao.
1: Io sono Alex.
0: Benvenuto, dimmi.
1: Io lavoro accumulato,
0: sì.
1: Non ne ho.
0: Ok.
1: Perché ho lavorato venerdì, era sì. Festa, ho lavorato sabato,
0: sì.
1: Ho lavorato ieri.
0: Che lavoro fai?
1: Facendo il trattorista,
0: okay.
1: Al periodo di semina.
0: Eh sì, lì non si
1: mi
0: scherza.
1: Mi è toccato lavorare.
0: Non ci sono proprio rinvii appunto in determinati.

0: con Bad alle 9:57 minuti. Allora, perché noi lavoratori ci osteniamo a procrastinare quando abbiamo più tempo per fare le nostre cose? Francesca, prego.
1: Ciao Davide, sono Francesca da Tortona.
0: Ciao,
1: con
0: Francesca.
1: Quest'ultima spiegazione hai descritto la mia persona e mi hai anche tolto un bel peso. Pensavo di essere io fatta così, invece se è il cervello e la genetica un po' mi... assolvo, giusto?
0: Assolta, Francesca sei assolta. No, stavamo raccontando infatti di come l'essere umano abbia un po' questa tendenza a rimandare le cose a meno che sia sotto pressione. Motivo per cui quando il tempo si stringe nel nostro cervello avviene qualcosa di concreto. Infatti vengono rilasciati dopamina e adrenalina, che sono due neurotrasmettitori che conoscete benissimo, che aumentano la concentrazione e riducono le distrazioni. Ecco, per questo la pressione temporale agisce come un filtro. Quando abbiamo una scadenza imminente, un impegno da fare, allora iniziamo a lavorare sotto pressione e per assurdo lavoriamo meglio. Infatti eliminiamo i pensieri secondari, le distrazioni, le cose che non importano, le cose che non c'entrano in quel momento lì, e ci concentriamo sul lavoro, così portando i migliori risultati. Il punto è un altro. Il problema è il passaggio successivo, infatti, perché questa stessa pressione che nel momento, nel breve, ci dà una grande grinta per portare a termine il compito, non funziona sul lungo periodo. Anzi, in questo caso potrebbero esserci tanti errori.

0: cantante e anche conduttore televisivo molto famoso nel Regno Unito, infatti arriva proprio dal Kent. Sto parlando di Harry, che avete appena ascoltato con la sua ultima canzone Lie to Me, una versione remix di Rivaz. Ma ora su M2O sta arrivando anche tutto il meglio della musica made in Italy.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta

0: tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. La trovate qui su M2O, a spot durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit, perché anche voi l'avete cantata alle 10:05 minuti. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo già detto, questo è il nostro matinè, la nostra festicciola matutina, dove andiamo a commentare un po' le notizie della giornata. E ci stavamo interrogando sull'opportunità o meno di procrastinare oppure di essere iperattivi al lavoro, perché quando si è sotto pressione ovviamente si è portati ad avere una concentrazione maggiore. Tantissimi messaggi avete inviato e vi ringrazio sempre della vostra partecipazione al 342 654 3210. Ma proviamo a sentire qualcuno. Antonio,
1: ciao Davide.
0: Ciao,
1: sono Antonio.
0: Dici?
1: Io sono un bug del sistema.
0: Sì,
1: cioè, praticamente faccio sempre tutto subito, veloce, sarà l'ansia,
0: perfetto.
1: Ma non rimando nulla.
0: Però vedi, ciao. C'è la questione ansia che non fa benissimo.

0: mi piace tutt'oggi questa canzone dei Bastille, Pompei, appena ascoltata alle 10 e 11 minuti. Siete su M2O e ci stiamo ancora interrogando sui messaggi che mandate al 342-654-3210 a tema procrastinazione. È possibile? Adesso vediamo. Buongiorno Davide, sono Irene da Como. Come invidio le persone che riescono a rimandare? Io soffro di questa cosa perché devo per forza fare tutto, ma il mio corpo e la mia mente ne risentono. E questo infatti è un grande tema che ci viene a raccontare anche Fabio d'Avellino, perché dice: il problema più grave non sono gli errori, ma lo stress che deriva a livello fisico quando lavoriamo concentrati in un brevissimo lasso di tempo. Infatti grosse concentrazioni di cortisolo e adrenalina prolungate nel tempo tendono a deteriorare gli organi e causarne l'ammalamento, diciamo, comunque anche a livello patologico. Umberto,
1: ci buongiorno.
0: Sei? Buongiorno.
1: C'è un detto che dice:
0: quale?
1: Se ti dicono di fare una cosa urgente per oggi,
0: sì,
1: tu rimandala a dopodomani.
0: Dove stai andando a parare?
1: Perché domani sarà urgentissima.
0: Sì.
1: Ma dopodomani sarà inutile.
0: No,
1: e quindi
0: guarda,
1: non lo devi fare.
0: No, guarda Umberto, grazie, bellissimo detto, però vivendo anch'io di termini di decadenza e prescrizione non mi sembra il caso di rimandare.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.
2: Oggi.

questo è il titolo dell'M2Hot, la novità che vede il ritorno di The Kid LAROI. Tra l'altro ha fatto anche una comparsata gli scorsi weekend in occasione del Coachella Festival, e dove se non insieme a Justin Bieber, visto che con lui aveva realizzato la sua Stay. The Kid LAROI dall'Australia è tornato per questo M2Hot. Adesso però la questione procrastinazione dobbiamo metterla veramente da parte, perché dobbiamo andare avanti. Non fatemi procrastinare un altro argomento.

0: piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni

0: 2000 dove c'è un Eminem storico, ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. La sicurezza di Hormuz è sotto il controllo dell'Iran e in ogni circostanza qualsiasi movimento sicuro deve avvenire in coordinamento con Teheran. Qualsiasi forza armata straniera, se intende avvicinarsi e entrare nello stretto, sarà attaccata. L'ha dichiarato il comandante del quartier generale iraniano dopo che Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a guidare le navi attraverso il canale a partire da oggi. C'è preoccupazione per una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa da roditori infetti che può causare febbre emorragica, a bordo di una nave da crociera olandese in viaggio dall'Argentina a Capo Verde nell'Atlantico. 3 persone sono morte, un'altra ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica e 2 uomini dell'equipaggio sono in gravi condizioni. È stata aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente avvenuto all'aeroporto internazionale di Newark nel New Jersey, dove un Boeing della United Airlines in fase di atterraggio ha colpito un palo della luce e un camion. Non ci sono state conseguenze per le 231 persone a bordo, l'autista del camion è rimasto leggermente ferito. Notte di festa a Milano per decine di migliaia di tifosi interisti che dopo la vittoria con il Parma a San Siro hanno celebrato il 21esimo scudetto in piazza del Duomo con cori, bandiere, fuochi d'artificio e fumogeni. Di tutt'altro umore la Milano rossonera dopo il KO del Milan con il Sassuolo che mette a rischio la qualificazione alla Champions League. Frena anche la Juventus che pareggia in casa con il Verona già retrocesso e stasera la Roma che ospita la Fiorentina all'occasione di portarsi a un solo punto dai bianconeri. Sempre oggi si gioca l'altro posticipo di campionato, Cremonese-Lazio. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio piogge su Piemonte, Liguria, coste toscane e Sardegna. Cielo nuvoloso sul resto del nord e velato sul resto d'Italia. In serata fenomeni sulle stesse zone, anche temporaleschi sulla Liguria, tempo asciutto al sud e sull'Adriatico. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo.

0: a disegnare le case.
1: Ok.
0: Poi fatto tutt'altro, faccio il topografo, però sempre geometra.
1: Ok.
0: Ho fatto per 20 anni la libera professione, poi mi sono stufato.
1: Capita.
0: Gente che paga, che non paga, vita complicata.
1: Ok.
0: E poi? Concorso, sono in comune. Sempre concorso. Geometra, sempre topografo.
1: Sempre geometra. Cioè.

0: superiore quando si hanno solo 14 anni, vero Paolo?
1: Ciao Davide, sono Ciao. Paolo, ma anch'io ho delle figlie, ma ci affidiamo più che altro alle materie che si è più portati e ai consigli dei professori, secondo me è questo.
0: Beh, è un giusto metro di paragone anche questo, peccato che poi, dati alla mano, il 44% dei diplomati dichiara che potendo tornare indietro sceglierebbe un altro percorso.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che

600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

every day. M2L suona con.

0: Come On con I Got You, che sonorità molto sofisticata che abbiamo ascoltato alle 10.49 minuti su M2O, dove anche oggi facciamo la nostra pausa caffè, continuando un po' il discorso che abbiamo un po' imbastito rispetto alla difficoltà di scegliere un percorso di studio di scuola superiore quando si hanno appena 13 anni, per poi dico 14, ma 14 è già scelto, 12-13 anni devi fare un po', diciamo, le tue valutazioni rispetto al tuo futuro. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Sì, molta leggerezza, perché
0: l'hai fatto con leggerezza.
1: Volevano farmi fare il liceo, perché sì, se non fai il liceo non sei furbo.
0: Ah, ma
1: e
0: cosa
1: io invece
0: dicono?
1: Ho scelto il tecnico del turismo, mi piaceva girare, mi piaceva viaggiare, lo facevo già da 9 anni
0: però.
1: Sì, da solo col
0: sì,
1: con il campo scuola della parrocchia, e quindi ho scelto tecnico del turismo.
0: Beh, guarda Luca, che è una grande fortuna, Luca, cioè nel senso, trovare una propria vocazione, un proprio interesse già in tenera età, già in adolescenza, secondo me è una delle più grandi fortune che uno possa avere, quando c'è una passione predominante, quando c'è una grande vocazione, quando c'è anche un talento da coltivare, detto così a 360 gradi. Però stavamo raccontando di come il 44% dei diplomati qui nel nostro paese dichiara che, potendo tornare indietro, sceglierebbe un percorso diverso, una scuola diversa, un indirizzo diverso o anche entrambi, è quasi uno su due, e sono veramente tanti, un livello di insoddisfazione molto ampio che merita ovviamente di essere commentato. Pensate anche che il 3% degli studenti ogni anno cambia indirizzo tra il primo e il secondo anno, e direte voi, beh, 3% è un non nulla praticamente, perché sono così pochi, perché

quel tocco funky che ci piace tantissimo e piace molto anche a Gianni Coletti e la sua Game Fantasy. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 11.04 su M2O per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Qui in diretta nel nostro matinè ci sono io, sono Davide Rizzi e stiamo affrontando un grande dibattito rispetto all'opportunità o meno di scegliere la scuola superiore a 14.

0: Runway su M2O. Più musica sì, ma anche più messaggi, perché evidentemente l'argomento di scelta di scuola superiore in adolescenza è qualcosa che interessa molto agli italiani e in particolare agli ascoltatori di M2O, che partecipano così numerosi con i messaggi e commenti al 342 654 3210. Pamela, prego.
1: Cittini, buongiorno.

se Madonna sceglie la sua erede o si esprime in tal senso, vuol dire che allora ha ragione, visto che lei modestamente di musica pop se ne intende. E proprio in questo caso ha scelto di collaborare con Sabrina Carpenter, loro due insieme con questa canzone che avevano già spoilerato in occasione del Coachella. Bring Your Love, il titolo dell'M2O, novità appena ascoltata alle 11:15 su M2O, mentre ci interroghiamo un po' sui desideri.

0: cuore ancora lì al piazzale della stazione centrale di Milano quando hanno fatto questo pop-up insieme a noi. Another Toll to You, la loro canzone che avete appena ascoltato alle 11:21 minuti. E per fortuna ci sono ancora ragazzi e ragazze che sognano di fare l'astronauta. Elisa da Ravenna scrive: ciao M2O, mia figlia è dalla prima elementare che dice che vuole fare l'aeronautica e lavorare alla NASA. Vedi allora proprio il sogno come parte già in giovane età. Infatti adesso sta facendo proprio questo percorso di studi, dice è super felice, gli piace da morire. Ma ora guardatevi intorno a casa. Sapete che tantissimi oggetti di uso quotidiano sono stati inventati per lo spazio?
1: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?

questa è la loro canzone che tenta magari di replicare l'enorme successo di Titanium. Scusate, ma sono un po', diciamo, soggetto alla bellezza di quella canzone, all'energia che trasmette, che anche qui ho percepito in diverse sonorità. Sono le 11:29 minuti, lunedì mattina su M2A. Ora però vi chiedo, pensate un attimino a casa vostra: il materasso su cui avete passato la notte, le scarpe da ginnastica vicino alla porta, il trapano in garage. Ecco, tutti oggetti normalissimi, direte voi, e invece furono progettati dalla NASA per gli astronauti. Tra poco vi spiego anche il perché, ma adesso c'è l'M2 Old.

nata nel 1998. Erano i Venga Boys con Boom Boom per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E nel frattempo ci interroghiamo sugli oggetti di utilizzo comune ma che furono inventati a cavallo tra gli anni 60 e 70 dalla NASA, perché studiati con delle caratteristiche proprio per aiutare gli astronauti nelle loro missioni. D'altra parte stavano cercando, diciamo, una certa ergonomicità, una certa comodità, una certa consistenza che appunto doveva permettere agli astronauti di andare nello spazio in sicurezza. Banalmente, il materasso. Se il vostro ha un'anima in memory foam, sappiate che questo materiale venne studiato negli anni 60 per i sedili degli astronauti. Infatti c'era la necessità da parte della NASA di creare e cercare un materiale in grado di deformarsi al momento del lancio e poi di tornare alla forma originale una volta a gravità zero. Ecco qua nato il memory foam che oggi è di utilizzo comune. Ma ancora anche le sneakers, perché 50 anni fa una scarpa da ginnastica come quella che immaginiamo oggi non era così comune, era fatta proprio per gli astronauti, e così anche il trapano a batteria, perché il problema era banale quanto insuperabile: sulla Luna non c'erano prese di corrente, così dovevano inventare un trapano a batteria che oggi è di utilizzo comune.

0: ascoltato alle 11.39 minuti su M2O, dove anche oggi arriva il bagno di cultura generale.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva.

notizia internazionale. Parlo di Audrey Hepburn, tra l'altro proprio una delle attrici più iconiche della storia del cinema, protagonista di capolavori come Vacanze Romane, Colazione da Tiffany, ma tra l'altro non solo per il talento recitativo viene ricordata, ma perché ha rivoluzionato i canoni estetici del dopoguerra, rendendola così un'eterna musa di moda, design ed estetica in generale. Sempre oggi, 4 maggio, ma del 1953, Hemingway vinceva il premio Pulitzer per il suo romanzo Il vecchio e il mare, appunto un'opera ancora oggi riconosciuta per il suo stile asciutto e la profondità simbolica che ovviamente viene studiata nelle scuole di letteratura e anche qualche accenno alle scuole superiori, se non sbaglio. Sempre grandi artisti oggi, 4 maggio del 1958 invece nasceva Keith Haring, tra l'altro il suo stile grafico segnò proprio una svolta nella cultura pop e visiva degli anni 80 legando l'arte all'impegno sociale. E sempre oggi, 4 maggio, ma del 1959, non pensavo così tardi, si svolse in quel di Los Angeles la prima edizione del premio più importante dell'industria discografica. Sì, proprio oggi c'era la prima cerimonia dei Grammy Awards. Tra i vincitori della serata figuravano Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. Tra l'altro molto importante perché con la cerimonia di oggi, ma del 1959, si segnava proprio la musica pop e jazz

0: Di cos'è che dobbiamo già chiedere scusa? È solo lunedì mattina, un momento. Se no è una settimana lunghissima. Iniziato il mese di maggio, ciao là fuori, come va? Avete passato un buon weekend lungo?
1: Ciao Marlene, ciao. Dai che ti stiamo aspettando. Facci sognare con la bella musica.
0: E va bene, ok. Allora anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale di 2 ore. Il nostro volo oggi parte dalla Germania.

Germania con Topic. Facciamo il giro del mondo, chiaramente atterriamo in Belgio. 342-654-3210 il nostro numero, potete usarlo per quello che volete. Canzone nuova subito. M2 Hot

That's Her. Cyril con Wiz Khalifa su M2O più musica lunedì mattina. Ciao, sono Marlene, siamo insieme fino alle 2, c'è anche James Blunt. Questa come si chiama? Beside You.

0: James Blunt, Beside You, M2O più musica, 342-6543-210, questo è il nostro numero. Buon primo lunedì del mese, magari per qualcuno questa giornata è quel lunedì lì, quello del da lunedì comincio. Se siete in quella situazione, forza e coraggio, sono con voi, tra poco vi porto indietro nel tempo.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti

0: porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a lei.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Che stai facendo?
1: Lavoro.
0: Che cosa cerchi?
1: L'oro.
0: Hai uno scopo?
1: Credo.
0: Dove ti trovi?
1: In Italia.
0: E come vivi?
1: Suono.
0: Di dove sei?
1: Toscano.
0: Qual è il tuo aspetto?
1: Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco.
0: A cosa pensi?
1: Al deserto.
0: Qual è il tuo impegno?
1: Immenso.
0: Ed il tuo tempo?
1: Denso.
0: Che risultati hai?
1: A che passi?
0: Che risultati hai?
1: A

0: tanto tanto tanto la canzone di Jovanotti, la versione remix.
1: Mi piace.
0: Il remix di DJ Naso l'ha appena ascoltato qui su M2O. Più musica, stiamo per fare il nostro salto, il nostro viaggio indietro nel tempo, 1995. Eravamo tutti un po' innamorati, io di sicuro, del film del fantasmino Casper. Usciva proprio in quell'anno lì, per molti bambini, per molti di noi è diventato un piccolo rito di passaggio, perché era molto particolare e tra l'altro il primo film realizzato interamente in CGI. Perché ne parliamo ancora oggi? Perché probabilmente arriverà una live action, una serie diretta da Spielberg. Che bello!
2: And the two old. I'd been married long time.

0: Mega Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

Religion, Bibi Rexha, Faithless, il nostro unico credo, o meglio, il vostro unico credo qui, io lo so, è il Play With Us. 342-6543-210, segnatevi il numero, non abbiamo ancora giocato. Entro le due si gioca, bisogna mandare il messaggio nel momento giusto che corrisponde oggi a Beautiful, la canzone di Anima. E a questo proposito, magari ci sono tanti fan all'ascolto e so che ci siete perché molti mi avete già scritto, ma io ho già prenotato, ho già comprato i biglietti per quando verrà a Milano. Benissimo, l'abbiamo visto tutti nel suo set al Coachella, primo weekend è andato malissimo per colpa del vento, hanno annullato tutto, ma poi nel secondo si è ripreso, c'era persino Madonna che si scatenava sul suo DJ set. Ma che cosa fa di preciso? Come ve lo posso spiegare? Il suo non è solo un DJ set, è molto di più, perché la musica e i video sono perfettamente sincronizzati. Lui è famosissimo per questi visual incredibili, mentre suona sullo schermo ci sono queste immagini futuristiche tipo i robot, corpi digitali, mondi virtuali che vanno perfettamente a tempo con la musica. Pazzesco, ma come fa a farlo? Ecco, se siete curiosi sappiate che è uscito un mini documentario, lo trovate su YouTube, si chiama proprio Eden, che è il nome del suo show, dove lui racconta tutto il backstage, il dietro le quinte e la realizzazione di questo che è a tutti gli effetti uno show incredibile. E oggi vi fa pure vincere i gadgets. Tiè, quindi orecchie dritte, volume alto, subito c'è Billie Eilish. We are M2O, DJ Station.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Era proprio questo il momento giusto per giocare e lo sarà per tutto il giorno, quindi memorizzate questa canzone nella testa perché potrete giocare, se non avete vinto adesso, nei prossimi appuntamenti durante la giornata. Allora, qua c'è qualcuno che ha fatto proprio i calcoli perfetti.
3: Play with us, dici, Sergio, dici. Da Palermo, sì. Dal telefono nuovo, ecco. Così mi mandate anche il cappello nuovo e completiamo la collezione.
2: Ma perfetto, guarda, secondo me non fa proprio una piega questo ragionamento, quindi non solo il cappello ma anche t-shirt, portapass e stickers, avrai tutto. Perfetto, hai vinto tu, bravo. Ti chiamiamo noi.

0: la discoteca. Pepas, la canzone di Farruko. E con questa possiamo dire ciao ciao a lunedì mattina.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature,

0: and Dance, Sophie and the Giants, il che potrebbe essere un ottimo consiglio, eh? Silenzio, si balla, zitti e si balla. Beh, che relax. Ciao, lunedì pomeriggio, sono Marlene, questa è M2O, più musica, 342-654-3210. Segnatevelo il numero, sì lo so, il Play With Us è già andato, ma magari morite dalla voglia di dire qualcosa, allora io sono qua, vi leggo, vi ascolto. Intanto il nostro viaggio musicale continua e gira dalle parti dell'Australia per questa canzone nuovissima.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: Runaway. Lady Gaga e Docci su M2O. Mentre Lady Gaga è occupata nel successo del Diavolo Veste Prada 2, Shakira le ruba probabilmente un record, almeno così scrive sui suoi social, di aver totalizzato circa 2 milioni e mezzo di persone al concerto a Copacabana. C'era già stata Madonna lì totalizzandone 1 milione e 6, Lady Gaga 2 milioni e 100, e quindi a quanto pare potrebbe aver perso il primato.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!

La canzone di Rove si chiama Femmina su M2O più musica. Un attimo prima di fare il nostro viaggio indietro nel tempo, vi porto in Belgio in qualche modo. A proposito del Belgio, avete visto cosa hanno combinato? Lo avrete visto di sicuro, perché ha fatto il giro del globo, abbiamo visto quei video dappertutto. Si sono inventati una gara molto particolare, la gara di imitazione del verso del gabbiano. Cioè, quando succedono cose strane, uno dice, vabbè, in Giappone, sai, dall'altra parte del mondo. No, no, proprio qua vicino. E c'erano oltre 70 concorrenti provenienti da 15 paesi. Mi fermerei qua, va bene? Bailando! And the do it old.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi. Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
19: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
20: Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

canzone di Mo Black, si chiama Man on the Moon. Allora, sono andata a vedere la copertina di questo singolo e il disegno con quella luna che sembra un po' disegnata a mano, andatevelo a sbirciare, mi ha ricordato ovviamente quell'immagine famosissima del razzo che si schianta nell'occhio della luna, che viene dal film muto del 1902 Viaggio nella luna di Méliès. Ce l'abbiamo in mente tutti quell'immagine lì, perché poi negli anni è diventata super pop. Allora mi si è aperto il file cinema nel cervello e mi sono ricordata di un film pazzesco che vi voglio consigliare, che si chiama, guarda caso, Man on the Moon. Tra gli attori Jim Carrey, che è protagonista, Courtney Love, quindi la ex moglie di Kurt Cobain, quindi c'è tantissima musica riguardo. Il film si chiama anche Man on the Moon perché nella colonna sonora c'è la canzone Man on the Moon dei Rem. Ma di cosa parla? Parla di Andy Kaufman, che è stato un comico, un attore, un personaggio anche un po' controverso, americano, che amava interpretare se stesso ma anche un suo alter ego. È una storia molto molto interessante, che fa parte del mondo del cinema e della TV americana, ma non solo, da vedere assolutamente. Se poi vi piace, c'è anche una sorta di making of che si chiama Jim and Andy, sempre con Jim Carrey. Segnatevelo, guardatevelo, perché ne vale davvero la pena. Su M2O che cosa c'è adesso? Ma io metto sul piatto David Guetta e Jennifer Lopez, così non sbagliamo. Save Me Tonight.

0: Free Your Mind. Allora ci sentiamo domani? A mezzogiorno? Segno? C'è Ilario, ciao!
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Sta canzone, quanti ricordi? Born Again Babilonia, riascoltata di lunedì qui su M2O, che abbiamo bisogno di cose così oggi, più che negli altri giorni. Allora, per chi è tornato dal weekend, a proposito, finite le code.

0: più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
8: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
7: Allora corro subito.
8: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

every day. Suona

La mia casa può essere anche la tua casa. Mi casa è stu casa, dicevano una volta. In una certa parte del mondo, però, per essere precisi. La canzone è quella nuova di Sabrina Carpenter, si chiama House Tour, appena ascoltata qui su M2A una decina di minuti prima delle 3, lunedì pomeriggio, il primo lunedì del mese di maggio. Vabbè, quindi che come si differenzia il primo lunedì del mese di maggio da tutti gli altri? Questo poi di lunedì. Allora, vediamo di farla iniziare come si deve sta settimana, magari anche giocando con Play With Us e regalandovi i nostri esclusivissimi gadget. Succederà entro le 5 oggi con la canzone di Anima, Beautiful, che è quella nuova. Quando la sentite, 342 6543210, solito numero a cui mandare il solito messaggio.

affonda le proprie radici molto lontano nel tempo, ma anche molto lontano geograficamente parlando, perché era colombiana. Topic and Becky G, M2 Hot con Sorry Papi. M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You make me feel alive again.

0: Got In It.
1: Tiesto con Charlie XX, questa è la canzone che hanno fatto insieme qualche anno fa e noi l'abbiamo appena riascoltata qui su M2O. Dove se no? Allora, sabato sera, ore 21, c'è stata una nuova M2O chart.
0: L'avete persa?
1: Può darsi, magari uno ha altre cose da fare, altri impegni, si dimentica di accendere la radio proprio alle 9. Allora, la classifica è disponibile su m2o.it quando volete, ci sono tutte le edizioni, anche quelle più vecchie, ed è disponibile anche sulla app di M2O. Comunque queste erano le prime tre posizioni.
2: M2O Chart
3: numero 3.

0: numero 2 The Bosa Magnetic, numero 1 Another, di nuovo al primo posto della classifica ufficiale di M2A con Talk to You. Prossima chart sabato alle 21. M2A.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
12: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
11: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
12: Gli sconti della mid-season.

0: Sono sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pitta Rosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
0: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

che si esibiranno domenica 7 giugno a 1212 Celebration nell'ambito della grande festa di Radio DJ che ci sarà sabato 6 e domenica 7 giugno. Lo dicevo giusto prima, ma non ho detto chi si esibirà in effetti. Qualche nome lo vogliamo iniziare a fare? Ernia, Frankie Energy, Fabri Fibra, Elea, Madame appena citata. Vabbè, ma come dicevo prima, abbiamo modo ancora per parlarne. Adesso sono le 3:32, andiamo in

2 1-2-1-2 con Wanda. We the best music. La storia del rap

0: tutto.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suona. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto.

0: dire di chi è il remix di questa canzone di Jovanotti, tanto tanto tanto?
1: Ma certo, Andrea, siamo qui anche per questo. DJ Nuzzle ha realizzato la nuova versione della storica canzone di Jovanotti, che ha già la bellezza di 21 anni, tra l'altro. Ho dato di controllarmi la data d'uscita, che era 2005, quando uscì appunto la versione originale. Riascoltata su M2O poco prima delle 5 di questo lunedì pomeriggio, quando forse c'è la soluzione a tutto quel tempo perso, per chi lo perde, siamo tutti

per le giornate sui social network. Chi più chi meno, però anche chi non perde le giornate di sicuro ha una buona quantità di tempo che inutilmente, più o meno inutilmente, passa scrollando dei contenuti fino a un certo punto interessanti e divertenti. Dopo un po' semplicemente ti tengono lì, è come se fossi inebetito a continuare a scrollare delle immagini che ti hanno ipnotizzato. C'è un utente di X, Cone 2026, che ha inventato una clip che ti sveglia subito e non ti fa neanche arrabbiare più di tanto dell'interruzione. Praticamente tu imposti un timer secondo cui dopo un determinato periodo di tempo, lo decidi tu quanto tempo, che sei lì a scrollare il tuo social network preferito, interrompe tutto e ti fa apparire l'immagine di un gatto grassottello. È un bel gattone, occupa tutto lo schermo e quindi non vedi più niente. E fino a quando non è passato il tempo che sempre tu hai impostato precedentemente per lo sblocco, rimane lì il gatto e non puoi fare niente. E così ti rendi conto di quanto tempo appunto hai sprecato scrollando.

La versione di Rivaz della canzone di Harvey, Lie to Me Baby, che avete appena ascoltato qui su MBO. Ah, altre due canzoni, poi nuova puntata di Albertino Everyday. Una di

0: per iniziare una nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario.

0: ma ero biondo. L'hai capita?
1: Bella questa. Oppure Marzo e Merriarzo.
0: Anche.
1: Anche quella, sì.
0: Bruno Marzo. Ma siamo in...
2: maggio.
0: 3 punti per Sean.
3: È così, cominciamo così.
1: Ma a non siamo a giugno.
3: Punti,
1: non
3: eh?
1: Siamo a giugno. Non
3: no, no, Mario, guarda, pensaci bene. Guarda la gente.
0: Eccoci qua, come sempre, dal nostro luminosissimo studio The Cave, qui da M2O. Buon pomeriggio, spero abbiate trascorso un fantastico fine settimana, lungo weekend. 6-7 ore in macchina.
1: Mamma mia, veramente.
0: Io a volte non capisco quelli che fanno i weekend e sbagliano l'orario, perché poi, cioè, ti innervosisci, sei più stanco di quando sei partito.
4: In realtà non sbagliano l'orario, tutti credono di averlo indovinato, è il contrario.
0: Io conosco gente che è stata 6-7-8 ore in macchina questo fine settimana.
1: Anche vicini a te.
0: Ma Mario?
1: Eccomi qua, Alberto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Hai visto che luci?
1: Bellissime, lo studio è diverso oggi.
0: Oggi è molto bello, sì, è venuto uno dei Led Zeppelin a fare le luci.
1: No, chiedevi dire chi sono i Led Zeppelin.
0: Ma chi dire chi sono i Led Zeppelin? Dai.
1: Non lo so.
0: Dai, su, se devo spiegare chi sono i Led Zeppelin, lascio il pianeta.
4: Cioè, devi spiegare cos'è il pianeta.
0: Il pianeta. Esatto. Se devo spiegare cos'è il pianeta, ragazzi, vado.
1: Alberto, per iniziare bene la puntata, vuoi una ferrocchina Bisleri?
0: Ti ringrazio, sono a posto così e questa sarebbe l'ora del tè.
4: Del tè. Anche del tè, ovviamente, chi
0: del
4: può permetterselo.
0: Ti è ad Ale Lippi che è milanista.
4: Vabbè, dopo ne parliamo.
0: Non è che
4: voi.
0: No.
4: Ecco, dopo ne parliamo.
1: E qui casca l'altro.
0: Chi ha detto prima che cominciasse il programma, ha detto: oh, parliamo di tutto tranne che di calcio. Mi raccomando, perché non voglio parlare dell'Inter. Invece, complimenti alla squadra di Shorty che ha vinto il campionato, il 21esimo scudetto.
1: Sento, è andato via il volume della cuffia, non sento niente.
0: Tra l'altro, questa è una notizia esclusiva che sto dando io alle 5 del pomeriggio di lunedì, che l'Inter ha vinto il campionato. No, grazie alla redazione.
1: Non sento il volume.
0: Non
1: sento niente.
4: L'ampia pagina non parlerà di questo proprio perché lo sanno tutti, quindi parleremo di cose molto più interessanti.
0: Va bene, allora, Shorty.
2: Oh, ciao Albert, ciao ragazzi.
0: Ma c'è la Ginger?
2: Certo che c'è la Ginger.

0: tornata going back to my roots, alle tue origini?
1: Eh sì.
2: Ma che delusione.
1: Sì. No, va bene, ogni tanto ci sta.
0: Sai perché hai fatto bene a tornare a questa sigla?
1: Sì, perché?
0: Perché è più solare.
1: Sì.
0: E questo weekend è stato il primo weekend dove comunque chi è stato al mare si è goduto anche un po' di sole, di spiaggia. E quindi è giusto, secondo me è giusto, poi ci avviciniamo insomma all'estate.
3: Devo estate che... 2026, benvenuto in console.
0: Tutto
2: devo,
0: bene,
2: devo
0: sto,
2: dire
0: sto
2: che
0: bene,
2: la temperatura però era un po' bassina,
0: di sera
2: era,
0: sì, c'era un'escursione termica,
2: sì.
0: Però siamo vivi, alive and kicking. Allora Ginger,
1: sì.
0: Ti ricordi giovedì scorso?
1: Sì.
0: Avevamo parlato della nostra grafia.
1: Sì.
0: Non calligrafia, eh?
1: E abbiamo fatto indovinare agli ascoltatori sul nostro, sulla nostra pagina Instagram albertino.everyday e abbiamo chiesto indovina chi ha scritto cosa.
0: Sì, abbiamo scritto tutti la stessa frase, ognuno con la propria grafia.
2: Sì.
0: E abbiamo chiesto agli ascoltatori di indovinare di quale fosse appunto la penna, ecco.
1: Intanto diciamo che tra miliardi di commenti che sono arrivati, soltanto in 6 hanno indovinato la combinazione esatta.

0: Davvero?
1: Sì. Insai.
0: Non ci posso credere.
1: Quindi siamo pronti a dare ufficialmente la risposta esatta?
0: Facciamolo.
1: A. Ale Lippi.
0: Ah, pensavo a Sorda.
2: Fallo
1: B, e devo dire che l'hanno indovinata tutti.
0: È la tua, la più
1: io.
0: Bella, sì, la tua
1: io.
0: È
1: ma
0: bella.
1: Non è la più bella,
0: no, è la
1: si
0: più
1: vedeva
0: bella.
1: Che era più femminile.
0: La tua è calligrafia, la nostra è grafia e basta.
1: Grafia. C, Albertino. D, Mamario. E Shorty.
0: Per quelli che non si sentono coinvolti in questa faccenda, potete andare.
3: Che vadano pure.
0: No, no, andate sul nostro account di Instagram e lì trovate tutte. Come dite? Non ce ne frega un cazzo. Ho altro da fare, cretino. Pensi che io abbia tempo per vedere ste stupidate? Ma io ti vedo sempre con la testa china sul telefono. Ho detto, magari avranno tempo, che ne so. Magari mi sbaglio. Adesso do una bellissima notizia per gli appassionati dello scrocco, come Ale Lippi, che si è già prenotato per questa festa.
3: No, perché questo è bello, eh. Questo
0: mi
3: è...
0: sembra di vederlo dietro la console col bicchiere in mano.
3: Questa è categoria.
4: Ma cosa? Cosa?
0: A1.
3: Questa scrocco categoria A1.
4: Ma cosa?
3: Questa.
4: Cosa? Cosa?
0: Mi sembra di vederlo lì dietro ai DJ più famosi del mondo.
4: Ma chi?
0: Che,
4: cosa?
0: Che bevi gratis, ovviamente.
4: Ma chi? Cosa? Chi? Chi? Cosa?
0: Oggi, oggi regaliamo al Play With Us due VIP experience per il K Future Festival.
4: No,
0: non quei festival, quelli. Ehi, questo qui, roba seria. Il 5 luglio 2026, Parco Dora Torino. Il numero è 342-6543-210.
5: Sabrina.
0: Hey.
5: Sabrina. Madonna.
0: Madonna.

0: talk about.
1: Praticamente Secret dice Shorty alla fine. Io e te dobbiamo parlare.
2: Esatto.
1: I have something I want to talk about. Vedi che anche lei.
3: Questa frase sta un po' apparendo in tante canzoni.
1: Questo non è bello,
2: sì, sì. Ci hanno fatto di tutto ormai.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, la canzone era Bring Your Love ed era un pezzo decisamente dance,
3: sì,
1: al quale hanno

0: tutto ad agosto.
1: Non fate commenti, Ginger! Sei l'unica autorizzata a fare un commento su Madonna.
2: Allora, forse per me è un mito, eh? Non come Michael Jackson, ma siamo lì. Ok, però forse ha esagerato un pochino.
1: Col tiraggio.
2: Col remix, un attimino.
1: Col remix, sì. Un pochino, sì.
2: Sì. Ecco, questo è. Però rimane una grandissima artista.
1: Rimane una grandissima artista, giusto? Tutto sì. Giusto. Però alla sua età, cosa dicono gli esperti della...
3: Allora, quello che vi sto per dice, dire poi? Arriva da una ricerca...
4: Di chi è? Felisandro?
3: Arriva da...
4: Felisandro
3: no,
4: che ha fatto?
3: No, arriva da Berlino, cioè una città dove si sa, sanno un attimo come si fa festa, no?
1: Ma a Berlino che giorno è?
3: È lunedì anche a Berlino, Garbo, canzone è lunedì. Di Garbo, è lunedì anche a Berlino. Cosa dicono? Che l'età...
4: Cosa hai sentito? Cosa dicono?
3: L'età in cui bisognerebbe smettere di fare festa, di andare in discoteca, sarebbero 69 anni.
1: Ah, quindi, ma è già una bella età comunque.
3: Compiendone 68 a luglio.
1: Sono generosi, devo dire.
3: Abbastanza. 68 a luglio, ancora un anno e mezzo di tempo, infatti uscirà Confessions on a Dance Floor volume 2.
1: Cioè, cosa vuol dire che dopo i 69 uno... Ma sia maschio che femmina?
3: Sì, dovrebbero. Sì, le persone dovrebbero decidere di.
1: Diglielo a Mick Jagger. Esatto. Se hai il coraggio.
4: Io conosco uno a 70 anni e balla sul cubo ancora.
1: Maschio?
4: Maschio.
1: E chi è?
4: A petto nudo, sì, sì.
1: Ma è vero?
4: Sì, sì.
1: O ci stai prendendo in giro?
3: oggi ci sta prendendo in giro.
1: Oggi sì. È già la seconda volta che ci prende in giro. Vabbè, comunque, Madonna.
3: A luglio esce l'album Dance, no? 20 anni dopo l'altro, Confessions on a Dance Floor, esce l'album Dance.
1: Quindi la dance film. Non è morta?
3: Absolutely not.
1: Perché io una volta uno ho detto la dance. È morto.
3: Ma mi sa che è morto lui prima della testa.
1: No, non è morto, ma non aveva ragione.
3: No.
1: Cosa vogliamo fare?
4: È un po' di musica.
1: No, vogliamo salutare coloro che giustamente stanno rientrando. Cioè, c'è gente che si può permettere di rientrare adesso, capito? Questa è la sigla di chi rientra
5: chi
1: adesso.
5: Rientra che dice dai, alla
1: chi rientra adesso? Perché mi è arrivato un messaggio di Morena e Fabrizio da Milano che rientrano ora dalla Liguria.
4: E la domanda successiva è: avete trovato traffico?
1: No, secondo me, adesso che ho letto bene il messaggio, non è che stanno rientrando adesso, che sono partiti ieri. Sai che quella strada della Liguria
5: sì,
1: ci metti due giorni per arrivare a Milano.

0: Lippi che ha pagato per Albertino.
1: No, no, no, non è che ha pagato, no, non è così Mario, però vabbè dai.
2: Ma sì,
1: ma vabbè dai.
2: Li vogliamo sentire questi cantucci?
1: Ma anche no, come diceva il mio amico.
3: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
4: M2O Chart,
3: il sabato alle 21, solo su M2O.
5: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
6: Sì, sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
9: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
13: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes. James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
8: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
7: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
8: Veramente?
7: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
15: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
20: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
21: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in

0: Franco. Talk to you. E oggi è una costante questo, dobbiamo parlare. Talk to you, talk to you. Gli Another con questa canzone, secondo me non si aspettavano neanche loro che potesse diventare così mainstream. Mainstream tradotto in italiano, Mario, tu come la definiresti?
1: Mane stremate.
0: No.
1: Bello.
0: Commerciale.
2: Esatto.
0: È diventato commerciale.
1: Sì. Permettimi, Alberto, i cantuccini erano proprio buoni.
0: Molto bene.
3: Sì. Al cioccolato, sì. Abbiamo condiviso, dai, io avevo promesso e ce l'ho fatta.
0: Bene.
3: In cambio di un pranzo molto, molto buono.
0: Va bene, allora, volevo mandare un saluto a un ascoltatore che ha mandato un messaggio al 342-6543-210. Auguri, grazie, prego. È un ascoltatore che mi ha colpito perché mi scrive: sto tornando a casa da scuola con M2O sempre accesa. Giacomo da Udine.
2: Bravo. Pensa, questa cosa, Alberto, accadeva già 30 anni fa.
0: Accadeva molto di più.
2: Sì.
0: Perché negli anni 90, per esempio, quando Mario Fargetta era molto famoso negli anni 90, non so se vi ricordate di Fargetta. Vi ricordate?
2: Lui? Mario?
0: Lui. Certo. Il nostro focus, target, come ascolto era proprio questo, no? I ragazzi che tornavano da scuola. Perché noi andavamo in onda alle 2 su Radio DJ, quindi il nostro zoccolo duro erano tutti i teenager, quelli che oggi sono adulti, padri di famiglia. Tu!
2: Pensa.
0: Anche Shorty, certo. No? Era tra i nostri ascoltatori.
2: Sì,
0: era
2: un rito, tornare a casa e c'era quella roba.
0: Quindi ci fa strano che. Perché sì. Le nuove generazioni magari non sono così attente all'ascolto radiofonico, no?
2: E invece,
0: vedi? O è un genitore che lo ha obbligato a questo Giacomo di Udine?
3: Speriamo di no, dai. Noi...
0: L'ha legato al sedile con un lucchetto.
3: No, noi pensiamo sempre alla buona fede dei nostri ascoltatori. Poi se c'è qualcuno che fa il furbo lo scopriamo immediatamente, perché la Ginger sa scoprire queste cose.
2: Alberto, vuoi una china Martini?
0: No, Mario.
2: Una? China Martini.
0: Non so perché continua a offrirmi alcolici, no, sapendo che io non bevo.
3: No, sono gli sponsor di Mario. Lui, citandoli in onda, prende soldi, capito?
0: Ti danno le cassette.
3: Tipo il contratto con il Pepsi.

0: Virus è scaduto.
1: Vabbè,
0: un mesetto
1: ma
0: fa.
1: Posso parlare di una cosa?
0: Prego.
1: Allora, come sapete, in questo palazzo ci sono tre radio, no? Fanno tutte parte dello stesso gruppo. Cosa c'è da
0: sempre
1: dire?
0: Un creator di quelli di TikTok.
1: Creator.
0: Di quelli
1: è
0: di TikTok.
1: Un'offesa?
0: No, no. Okay.
2: Tre cose che non sapete di questo palazzo.
0: È così, così.
2: Ci sono le scale.
1: Va bene. E una radio è particolarmente, poi è la radio quella un po' la mamma di tutte,
0: sì,
1: le radio, no? È Radio DJ, dove noi abbiamo per anni, no?
0: Sì.
1: Dato il nostro contributo.
0: Tutti.
1: Fanno una festa, questi qua, di
0: chi?
1: Radio DJ.
0: Ah sì?
1: Senza di noi dove vanno. e quindi ci hanno chiesto di partecipare. Ginger!
3: Sì!
1: Hai preparato i palloncini per Party Like a DJ?
3: Sì, ho già preparato anche l'outfit.
1: L'outfit?
3: Sì.
1: Da qui al 6-7 giugno? È
3: sì.
1: Presto.
3: Voglio essere preparata.
1: Allora, ci sono due giorni, come sempre, si fa festa di giorno, molte attività di giorno e molta festa la sera. Ci sono due appuntamenti, sabato e domenica, e io vorrei parlarvi nello specifico di quello che accade domenica.
0: Sì.
3: Perché ci sei tu?
1: Perché ci sono anch'io, sì, ma voglio dire, io sono solo un contorno, diciamo, perché
0: su

0: io, Escilo, Fabri Fibra, Frankie A Energy, Ernia Neffa e Lea Madame e Taiwan.
1: Sono solo alcuni dei
0: alcuni
1: nomi.
0: Poi varie sorprese ovviamente. Ma dalle 6 di pomeriggio domenica 7 di giugno all'Arco della Pace.
2: Ma Taiwan è il nostro amico,
1: certo.
3: grande, sì.
0: Non abbiamo detto la cosa più importante: i biglietti sono disponibili su ticketone.it.
1: I biglietti sono disponibili su ticketone.it.

riascoltata oggi dopo quanti anni? 33 anni, questa canzone che è stata forse il primo grande successo del rap italiano. Fa un po' strano perché è un po' sessista, un po' maschilista, un po' forte, devo dire. Però l'abbiamo messa chissà quante volte. Vabbè. Articolo 31, Axe Jeddah, l'M2 Old delle 17.

0: Era diverso il mondo intorno a loro.
1: E 2000 canne era, in meno, hai sentito diverso. La voce com'era?
0: Era diverso il
2: Eugenio,
0: mondo intorno a loro.
2: Eugenio, un ascoltatore, dice giustamente: comunque ti pretendo di Raff era molto più sessista.
0: Ma ce n'era, ma
2: ce n'era
0: ne abbiamo
2: tantissime.
0: Ma giustamente, ma però vanno, non si può farlo, fare la cancel culture, no? Bisogna
1: però
0: contestualizzarle le
2: esatto.
0: canzoni. Quindi
1: potevi, senti bella, potevi anche dirlo,
0: beh, certo.
1: Che avevi solo voglia di prendere il pennello.
0: Beh, ce n'è milioni di canzoni che oggi. Sì, bella storia. Stronza di Masini, tutto quel mondo lì, insomma, dai.
1: Quindi, quindi ci avete perdonato? Che l'abbiamo rimesso?
0: Sì, ma bisogna contestualizzare che anno era il 93, figurati.
3: Sì, ma tanto su Spotify le puoi andare a risentire tutte. Quindi
1: ma tu fai la pubblicità a Spotify quando invece ci fanno. Io non lo so, senti, cioè, ma Fargetta per chi lavora? Scusa. No,
0: allora,
1: ma per chi? Lui è una spia russa.
0: Come russa? Come vi ho spiegato poco fa, i nuovi sponsor di Mario sono quelli che lui cita in onda, e Spotify è uno di questi che.
3: Cioè, io ho gente che lavora per me.
1: Sì, sì, sì. No, no, l'ho capito. Benissimo. Non possiamo allontanarlo dalla radio, scusa. No,
4: almeno per la pubblicità. Albert.
1: Almeno per quello.
5: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
7: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Sì? Come?
7: Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
7: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: My Movies presenta.
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
14: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.
4: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma

0: Ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%.

0: che si aggiudica due VIP Experience, cioè due biglietti VIP per il Kappa Future Festival. Probabilmente il festival di musica elettronica italiano più importante in assoluto, al quale partecipano i più grandi DJ e producer del pianeta. Il 5 di luglio al Parco Dora di Torino vince. Non so quanto ci vuole da Bolzano a Torino. Quanto ci vorrà? 3 ore dici?
1: Ah, lo capisci pure, quindi è una lingua sì, a voi comune.
0: Aliena.
1: Ah, ok, però aliena. Vedo che la capisci.
0: Impiegato in una ditta di autotrasporti, 31 anni, vince Luca da

0: si chiama Joel, si chiama.
1: Quanti anni ha?
0: Lui ne fa 4 appunto a luglio, e poi ne ha un'altra più grande che si chiama Matilde, che ha 7 anni.
1: Vedi, lui ha 31 anni e ha già 2 figli. Giustamente si è dato da fare.
2: Chiamalo Alberto, chiamalo che ti risponde il piccolo.
1: Joele.
2: Joele, chiamalo, chiamalo.
1: Joele.
0: Joele. Mi dici ciao ad Albertino. Mi dici ciao.
3: Ciao.
1: Ciao Joele, come stai? Tutto bene?
3: Sì.
1: Tutto bene.
2: Chiedigli che battuta gli piace la musica, 120.
1: Anche a Joele.
2: A Joele, sì.
1: Non credo che possa. E senti, con chi vai? Con tua moglie?
0: Sì, vado con la, andiamo insieme, sì, io e la mia compagna, sì.
1: Esatto. Ok, quindi Joele e l'altra stanno con i nonni, immagino.
0: Esatto.
1: Bene, tutto organizzato. Allora divertitevi, mandateci delle foto, Luca.
0: Sarà fatto, grazie mille,
1: grazie
0: ragazzi.
1: Grazie a te, grazie.
0: Grazie a
1: ciao,
0: voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Where is the love? Che poi i Black Eyed Peas sono partiti così, con queste produzioni mid-tempo nel 2003, nell'inizio 2000, e poi sono saliti di BPM, nel senso, adesso sto parlando un po' tecnico, poi hanno fatto un sacco di canzoni dance, no? E, però la loro partenza era questa, quando c'era... Cos'hai da guardare?
1: No, oggi ti guardo perché cambiando le luci dello studio,
0: sì,
1: oggi è un viso diverso. Cioè, proprio ti colora bene proprio quella,
0: sì,
1: parte...
0: Sì, ma non c'è niente da guardare, sì, c'è solo da sentire, perché è una radio.
1: Hai ragione.
0: Sì. Va bene, stavo dicendo che i Black Eyed Peas poi negli anni, no?
1: Sì.
0: Però c'è uno dei Black Eyed Peas che non ha mai fatto carriera, secondo me.
1: Qual è?
0: Quello un po' indio.
1: Sì.
0: No, Chinese, il cinese dei Black Eyed Peas.
1: Sì, non mi ricordo di che nazionalità fosse. Quello con i capelli lunghi.
0: Con i capelli lunghi, sì. Sì, diciamo che è una parte minore.
2: Però è ancora lì.
0: È ancora lì. Mentre Fergie...
2: No, Fergie ha cominciato la sua carriera da solista, quindi boh.
0: Ma?
1: Bella lei.
2: Ma, molto bella, bella, brava, sì, bravissima.
0: Lui è Will.i.am. Will.i.am, che tradotto è Guglielmo Sono. se lo traduci è Guglielmo Sono.
1: Sì.
0: Mi ha appena comunicato la Ginger che i biglietti sono già arrivati.
3: Io ho lasciato... Dove ho messo il mio...
0: Cosa? Il portafoglio.
3: Cosa c'è?
0: No,
3: portafoglio.
0: Sì, quello. Vabbè, niente, sto aspettando le news e non arrivano, ragazzi.
1: Stai divagando, diciamo.
0: Sto divagando, sì, perché non arrivando le news...
1: Arrivaro!
0: No, perché lui ha...
1: Ma io ce l'ho davanti.
0: Mario ha il compito di confermare l'arrivo del
1: news. Io non posso più lavorare così.
0: Grazie della linea, Felisandro. La prima notizia arriva da UK, quindi...
2: A me è Inghilterra.
1: Ho sbagliato.
0: Lui, guarda che ha molte cose da fare, a differenza di Mario che non ha niente da fare.
1: Certo. Ma non fa niente, due.
0: Mario, mi fai una margherita con molta mozzarella, per favore? Sei vestito come un pizzaiolo.
3: Ti adesso che questa maglietta bianca, l'hai vista?
1: Tra l'altro hai prenotato per stasera, Mario?
3: Finalmente ho prenotato. 19:30-20
0: stasera.
1: Diciamo dove trovare Mario.
0: La prima notizia non è UK, sì, la prima notizia è Milano. Questa sera Mario Fargetta porta i suoi figli a vedere Michael
3: Jackson.
1: E bravo. Prima pizza.
0: Spoiler. Lui alla fine muore.
1: No,
0: muore. Ecco, lo spoiler è che nel film non muore.
3: Ah, ok.
0: Perché finisce prima.
3: Ce ne sarà un altro allora.
0: Io spero, perché alla fine è tutto sommato, dai.
1: Prima pizza prenotata.
3: Pizza prenotata e poi cinema.
0: Tra l'altro ho notato che tra le biopics musicali, nonostante sia uscito da poche settimane, già secondo dietro a Bohemian Rhapsody. Però potrebbe anche superarlo.
1: Potrebbe anche superarlo, sì. E già si sta parlando di un secondo film su Michael Jackson, quindi la saga non è finita qua, probabilmente.
3: Che sagra?
1: No, la saga.
0: Posso andare con la prima notizia ufficiale? UK, un uomo britannico ha iniziato ad avere allucinazioni involontarie del seno di Pamela Anderson fino a 20 volte al giorno dopo un intervento agli occhi. Non riesco a trovare una correlazione tra l'intervento e il fatto che lui veda le tette di Pamela Anderson 20 volte al giorno.
3: Ha guardato troppi Baywatch.
4: Probabilmente avrà preso qualche antidolorifico molto forte.
0: E lo fa
4: probabilmente con le allucinazioni alcuni farmaci, sì.
0: Boh. Bozzano assolto perché la sua carta d'identità falsa era così falsa e fatta male che per il giudice era impossibile ingannare qualcuno. Ma cioè, sei talmente un pirla, esatto, che ti assolvo. Giusto. Gli ha detto così il giudice.
4: Beh.
0: Svezia, questa è inquietante, eh? Attenzione, questa, sì, fa un po' ridere anche. Salmoni iperattivi a causa dei residui di cocaina presenti nell'acqua dei fiumi. È allarme. Quindi è probabile che quando mangi il sushi...
1: Un po' di sbambi. Un po' sì, un pochino, ma se ti senti un po' dopo
0: il sushi bamba.
1: Sai che a Milano andresti fortissimo.
0: A Milano ci sarà già. Figurati. Puglia. Famiglia prenota un volo per Craiova, in Romania, convinti di andare a Cracovia in Polonia e se ne accorgono solo all'atterraggio.
1: Una lettera, sì,
3: però, ma
1: sì,
3: scusa, ma anche quelli che hanno guardato il biglietto non se ne sono accorti.
0: Magari non avevano gli occhiali quel giorno.
1: Ma no, loro hanno fatto un biglietto per Cracovia credendo ci fosse scritto

0: Craiova, hanno proprio sbagliato il biglietto. Quindi erano loro ad aver sbagliato la destinazione.
1: Certo. Stati Uniti, un corriere ha lasciato un pacco sopra il tetto di una casa su richiesta del cliente per nasconderlo dai ladri di pacchi.
0: Non è male se ci metti, me lo lasci pure sul tetto.
1: Dai ladri di pacchi.
2: Ci sono dei video sui social dove arrivano questi che si zanzano i pacchi e poi gli esplodono in faccia con tutti i colori. Non so se l'avete visto.
1: Sì, ho visto. Sembrano fake, però.
2: Forse sì.
1: E tu è così che passi le tue serate, guardando i video dei pacchi che esplodono?
2: Ore.
1: Io gattini che ballano ultimamente, molto. Ferrara, maxi furto di scatolette di tonno rubata a merce per un valore di 1.000 euro. Fermati 3 responsabili.
0: Buona notizia del giorno, questa Ferrara.
1: Cronaca
0: locale.
1: Vabbè, il grosso è fatto.
2: Ma sono finite le notizie.
1: Ma non è finito il programma, perché stiamo qui fino alle 7.
3: Più musica.

0: arrivato il momento dell'ampia pagina sportiva. L'unica volta che è stata ampia è quando è passato di qui quel cappellone di Iva Zazzaroni, le altre volte grandi delusioni. Poi questi due non vogliono parlare della squadra che ha vinto il campionato e questo non...
1: Grazie per la linea, Albertino.
0: Sì, grazie della
1: Sinner
0: linea.
1: Sinner è riuscito a fare quello Sinner. Che nessuno è riuscito a fare.
2: Bravo.
1: E Kimi Raikkonen ha vinto.
0: No, Kimi Raikkonen.
3: Antonelli.
0: Laura Antonelli. Kimi, bravissimo quel ragazzo. Bravissimo.
4: Va bene, parliamo di calcio. Allora, okay. L'Ipswich, squadra di Serie B inglese, è riuscita a tornare in Serie A inglese.
1: Sì.
4: Ha fatto notizia perché uno degli azionisti di maggioranza della squadra è Ed Sheeran, che abbiamo appena ascoltato, e ha festeggiato bevendo della birra con i giocatori della sua squadra negli spogliatoi.
0: Di dov'è?
4: Ipswich, Inghilterra, Premier League.
0: Lui è socio
4: azionista della squadra della sua città, Ipswich.
0: E dove si comprano le squadre? Buongiorno, vorrei una squadra.
4: No, non è proprio così. In cartoleria, ma ti danno un'altra squadra. Rimaniamo in Premier League.
0: Venezia torna in Serie A.
4: Bravo.
1: Anche Savoia è in Serie C.
4: Chi?
1: Il Savoia, giuro.
0: Savoia di chi è? La squadra di Re Filiberto.
4: E quando hanno vinto, cosa hanno detto?
0: Avanti
4: Savoia, no?

0: sabato. Siete felici? Siete contenti che il morning show di M2, che la famiglia si riunisca anche alle 6:15 fino alle 9 del sabato?
1: La famiglia!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
13: La bella stagione chiama, Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Oh, che musica è questa? Questa è musica australiana. I Purcells sono australiani e questa canzone si intitola You Got Me Feeling. La radio è M2O. Sono le 6:30 live da The Cave Studio, Palazzo delle Radio, via Massena 2 Milano Italy. E un saluto va anche agli amici che ci seguono la mattina in repliche e replicanti dalle 4 alle 6 prima dell'arrivo dell'uomo della sveglia. Scommetti che arriverà alle 6? Dici? Quello lì è puntuale.
1: Sì, a volte arriva anche prima.
0: A volte anche prima.
2: Sì. Alberto, permettimi di fare degli auguri pubblici e di scuse ad Albertino, mio amico, perché poco fa gli ho tirato il pallone in faccia.
0: Parli a me come poi parli di una terza persona.
3: No, poteva finire in tragedia. Stavamo facendo dei palleggi, no? Io e Mario, durante il fuori onda. E improvvisamente un tiro di Mario finisce sulla faccia di Albertino, che casualmente si trovava leggermente con la faccia rivolta verso...
2: È stato lo sguardo in quel momento di Albertino che mi ha fatto capire in un attimo: sei finito.
3: Perché lo ha colpito negli occhiali senza toglierglieli, quindi per un attimo poteva essere una tragedia.
0: Beh, l'esame balistico ha detto che l'hai fatto apposta.
2: No, perché lo sai che ho il piede legno, cioè il piede storto.
3: È tentato omicidio, se non leggo male. Comunque ti è andata molto bene.
0: Potevate morire.
3: Esattamente.
0: Hai capito?
3: Certo.
0: E invece siamo vivi. Sono le 6:30, tra poco scommetti che arriva l'M2O dalle 6:30.
1: Sì, dovrebbe.
0: Sì. Scommettiamo che alle 7 finiamo oggi.
1: Mi sa di sì.
0: Tu scommetti su qualcosa ogni tanto?
1: No, zero.
0: No. Colleghiamoci con un'agenzia di scommesse dove il nostro inviato dovrebbe trovarsi già lì con la tuta e un cane al guinzaglio.
1: Esatto. Proprio così.
3: E con la sigaretta.
0: E fumando nervosamente.
3: Eh sì, parliamo di un sito che sta facendo molto discutere. È un sito che si chiama Polymarket, un sito che permette di scommettere su qualsiasi cosa. Anche sullo scoppio di una guerra, sul prezzo della benzina, sito che ovviamente è diventato un po' il centro di polemiche proprio per questo. E nelle ultime ore sta girando un'altra polemica che riguarda delle scommesse che sarebbero state fatte sulla temperatura dell'aria a Parigi. Avrebbero scoperto che uno scommettitore avrebbe scommesso cifre importanti sulla temperatura esatta di Parigi, che per il sito viene presa attraverso il termometro posto all'aeroporto Charles de Gaulle. Per poi questo scommettitore è stato scoperto andare con il phone a riscaldare il sensore affinché arrivasse alla temperatura sulla quale lui aveva scommesso tanti soldi, alterando così la scommessa.
0: Beh, questo è un
3: genio del male.
0: E ha vinto?
3: C'è un'indagine, quelli del sito
0: l'hanno scoperto.
3: Sì, qualcuno, non so come l'hanno scoperto, però stanno girando dei video.
0: Beh, sai, all'aeroporto con un phone in mano non è che c'è molta gente. Infatti,
3: avrebbero scoperto che questa persona scaldava proprio.
0: Scusi, mica. Lei ha il borsello in questo momento?
3: Certamente, tracolla marrone, un po' usato, certo.
0: Dentro cosa c'è?
3: Portafoglio alto, con tante banconote.
0: Non è che lei ha un phone per caso?
3: No, non c'entra qua dentro il phone, poi non scommetto sulle temperature.
2: Scusi, i biglietti per la finale di Champions League li ha?
3: Le ho, si parte da 2000, però... molto in alto.
0: E chi gioca?

0: ancora da vedere.
1: E scommettiamo.
0: Una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, una tra Atletico Madrid e Arsenal.
1: Ah, non c'è il Milan.
2: C'è la Juventus.
1: No, neanche.
0: Ecco, c'è l'Inter.
3: Il prossimo anno ci sarà il Milan.
1: Comunque chissà. Shorty non era così prima. No, è pungente.
3: Sai perché? Perché mi stuzzicano loro. Allora
1: sei diventato pungente.
3: Chissà.
1: Va bene, dai, facciamo pace.

0: versione remix che abbiamo riascoltato insieme quasi in chiusura di questa puntata di Albertino Everyday di lunedì 4 maggio 2029.
1: Però siamo già nel 29, pensa.
0: Ti sei accorto che ho sbagliato?
1: Sì.
0: Volevo solo capire se eri attento.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi ti sei accorto? Quindi quando parlo mi ascolti con attenzione.
1: Di brutto, non mi scappa niente, Alberto.
0: Oggi è domenica, è una bellissima giornata.
1: Ma noi non lavoriamo la domenica.
0: Quindi ti sei accorto che ho sbagliato?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Mi fa piacere che tu, quando parlo, presti attenzione a quello che dico.
1: Tu parla, io sono famoso per essere un ascoltatore.
2: Cioè, se dovete litigare, però fate
0: la dobbiamo
2: casa.
0: Chiarire, cioè, non dobbiamo litigare.
2: Dovete chiarire.
0: Ma si sta disputando adesso?
1: Chi?
0: Ginger!
3: Sì, si sta disputando adesso, ma infatti io mi sento a tratti perché sono a Cremona in questo momento.
1: Ah, cos'è a Cremona?
0: Paese delle 3T.
3: Sono allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dove è appena iniziata da 11 minuti la partita Cremonese-Lazio. Una partita molto importante per la Cremonese perché se perde...
0: paga.
3: Ciao ciao.
0: Si perde paga.
3: Vai in Serie B.
1: Quasi, quasi. Se perde purtroppo Ginger hai detto proprio bene.
3: Detto bene, sì.
1: Se per qualora perdesse il Lecce vincesse purtroppo.
4: Scusa, una domanda.
0: La Lazio, non il Lecce.
3: No,
0: ho capito.
1: Perché la Cremonese ha il Lecce davanti, okay, e giustamente la Ginger dice che se perde.
0: Però
1: anche
0: il Lecce,
1: oggi,
0: sai, loro hanno i pasticciotti dalla loro parte.
1: Che c'entra?
0: L'alimentazione è importante. A Cremona hanno il torrone, però. Quindi è una lotta.
1: Ormai sono tutti terroni.
0: No, torrone, hanno anche la torre, hanno anche le tettone. Perché un mio amico di Cremona mi ha detto questa leggenda metropolitana famosa.
1: Qualora facesse il risultato pieno, la Cremonese raggiungerebbe il Lecce e sarebbe ancora in ballo per la Serie A.
4: Scusa, una domanda, ma gli spalti come sono? Pieni o come dire? Non c'è il pienone? Com'è?
3: Sì, sono abbastanza pieni perché i tifosi sono veramente vicini alla squadra in questo momento e stanno facendo un gran tifo per la Cremonese, dove i giocatori sono molto... molto in forma, molto entusiasti, insomma.
4: Guarda, io lo sai dove la vedo la Ginger?
0: Sì, dai.
4: Alla domenica sportiva la vedo.
5: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci.

0: puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

Air che torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Domenica regaliamo l'azalea di Air a tutte le donne e facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero del cancro. Dove si possono scoprire

0: di calcio. Chi
1: vergogna.
0: È Ale Lippi che è
1: vergogna,
0: milanista?
1: Vergogna.
0: Madonna ad agosto farà 68 anni e da uno studio berlinese dovrebbe smettere fra un anno e mezzo circa di fare party. Soglia massima 69 anni.
1: Boh.
0: Lippi aggiunge cose senza che nessuno gli dica di aggiungerle.
1: Appunto,
0: quindi,
1: non aggiungere mai più, eh.
0: UK, mai. Per, UK per shorty di lunedì è l'America, ma solo perché deve fare tante cose al contrario di Mario.
1: Esatto.
0: Siamo entrati nel vivo del programma con Ale Lippi che, attenzione, finalmente ha pagato un weekend.
1: Oh, miracolo!

0: Sì, potevo morire in diretta.
1: Buona serata.
0: Grazie a tutti, domani torneremo dalle 5 alle 7 come sempre. Adesso, per chi segue la puntata in diretta, arriva Andrea Mattei, Profumello. Per gli amici del mattino, invece, i replicanti, arriva Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. A domani, alle 5.
2: Ciao a tutti. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
8: Siamo arrivati alle ore 19 un minuto, tutte profumate queste ore 19. Da contratto Profumello Nair, grazie al nostro capostazione Alba Albertino. Buonasera, come va? M2O.

0: esatto. Canzone gemellata, questa qui di Avi Mula con quella di Gigi Dag. Bla bla bla. Così, un assaggino. Siamo arrivati alla fine del non stop. Le prime tre canzoni di ogni ora qui in onda su M2O per dirti buonasera.
1: Ma te buonasera, lunedì caffettino doppio.
0: Ma carissimo Fabrizio, se non vieni qui, devo andare io alla macchinetta. Hai ragione, devo andare alla macchinetta. Adesso vedremo se ci sarà qualche anima pia. Nel frattempo ti dico buonasera, sperando che sia finita la giornata lavorativa di questo lunedì. Di fronte a noi abbiamo una bellissima novità.

0: Dance and the Machine in onda su M2O, 19:20. Buonasera, stai tornando a casa, non correre. Chi è?
1: Ma sì, che è di lunedì, sì, suona la carica.
0: Certo Gianni, è quello che stiamo cercando di fare. Prima anche con Jay Zipe, che è uno dei DJ di M2O, nell'appuntamento Dance With Us, la nostra sala house con diverse sfaccettature sonore. Le puntate le trovi su m2o.it. Questa sera invece andremo in Olanda, ci sarà Tiesto, magari dopo lo sentiamo.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me:

0: lo sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Qui

every day. The hits on Emmett Rocks.

0: Farolfi, immagini romantiche su questa canzone, stavamo così facendo, ma non possiamo dire perché, perché adesso c'è l'M2O, 19:31 minuti in onda su M2O. Tra l'altro guardavo dei filmati su Discovery Channel bellissimi, ve ne parlerò alla fine dell'M2O. Questo era l'indizio, lo sentiremo tra poco, prima ci sono le ultime news. M2O
1: Station. Due persone sono morte, altre otto sono rimaste gravemente ferite dopo che un uomo al volante di un'auto si è lanciato contro la folla travolgendo numerosi pedoni. È accaduto nel pomeriggio a Lipsia in Germania. Il conducente, che potrebbe avere disturbi psichici, è stato arrestato. Restiamo all'estero. Gli Emirati Arabi si riservano il diritto di reagire alle aggressioni di Teheran. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri emiratino dopo gli attacchi con missili e droni che hanno colpito il paese. Allerta in queste ore anche in Bahrain. Ora il calcio. Alle 20:45 la Roma scende in campo all'Olimpico contro la Fiorentina nel posticipo che chiude la 35esima giornata di Serie A a caccia di punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. In campo in questi minuti Cremonese e Lazio. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Domattina molto nuvoloso con precipitazioni attese su buona parte del centro-nord, soprattutto fra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata situazione invariata sulle stesse zone, ma il maltempo si estenderà anche verso Triveneto, Campania e Molise. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

Ma io la conosco questa canzone, l'abbiamo ballata tantissimo e anche un po', come dire, ripetuta a memoria. Discovery Channel, The Bad Touch, Blue Dawn Gang, la versione remix con i suoni degli Eiffel. Dal passato era l'appuntamento M2 Old.

0: suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99€ e salami nostrano da 500 grammi a 3,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: You Rock My World, nella versione remix firmata da Gianni Romano, in onda su M2O. Quasi arrivati alle 8, già le 8, già fame. Fame già dalle 7, quindi ormai è passata quasi un'ora da quando abbiamo iniziato questa diretta in onda con Andrea Mattei fino alle ore 21. E prima delle ore 21, probabilmente, anzi quasi sicuramente, ci sarà l'appuntamento per Guidas, che non è adesso.
1: Andrea, rimetti le bocce a posto, che bisogna andare in onda.
0: Le bocce, Ale, mamma mia, cosa hai tirato fuori? Cosa ne sai? Non tu, Ale, tu hai più o meno la mia stessa età, quindi sei stato abituato a riempire il vuoto delle giornate, soprattutto quelle passate al mare. Che noia delle volte, giornate passate al mare, e lì ti dovevi inventare qualcosa. Dimmi se hai questa, Ale, o magari anche tu, ascoltatore di una certa età, oppure magari ascoltatore in generale. Prendi un tuo amico per le gambe, che è lì al mare, lui, alzi le gambe, lui ha il sedere praticamente che struscia sulla sabbia, lo muovi, tu indietreggi con le sue gambe sollevate in mano, indietreggi, e quindi il suo sedere crea tutta una pista, e quella diventa la pista per giocare a biglie. Non hai le biglie? Accartocci dei pallini di carta, fai delle palline di carta e quelle diventano le biglie. Cerchi di dargli un po' una cosa diversa, tipo un colore diverso, per capire qual è la tua e quindi gareggiare con i tuoi amici. Ce l'hai questa cosa? Ci sono dei giochi che arrivano nelle giornate in spiaggia degli anni 90, tipo racchettoni, io ce l'ho, pista delle biglie appena detta, poi c'è questa patata bollente. Ma che gioco è patata bollente in spiaggia? No, non, se c'è qualcuno che se lo ricorda, per favore che mi mandi un messaggio, anche perché sto per chiederti questa cosa: quali sono i giochi che ricordi che facevi in spiaggia, o meglio, come passavi le giornate in spiaggia quando eri ragazzino? Vediamo di fare un confronto con le diverse generazioni attraverso i vostri messaggi brevi. 342, questo è il numero, il numero di M2O, che ti serve? 342 654 3210.

0: oggi. Beautiful è la canzone del Play With Us, la canzone dei regali, e arrivano, arrivano, ma un attimo, perché sto schiccherando le mie biglie.
1: Le biglie, quelle metà colorate e metà trasparenti con i corridori dentro, con le figurine dei corridori dentro.
0: È vero, Daniele.
2: M2O.
3: Play With Us.
2: Play With Us.
0: Ma ti dirò, eri anche fortunato se ce le avevi, altrimenti accartocciavi un pezzettino di carta, uno scontrino, qualcosa e via. Ma qua abbiamo i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Quando senti la canzone del Play With Us, e oggi

Closer, un'altra novità musicale in onda su M2O. È arrivato un messaggio: il vulcano era quello che fumava e che probabilmente, dov'è? Eccolo qua, e che probabilmente ti faceva incendiare anche le cose che tua madre teneva sotto l'ombrellone.

0: let him run it. Big bag bustin' out the Bentley band. Take a man, Balenciaga brought it back. No, how I give it up. It's
1: Up è il titolo. Up è anche quello che speriamo di fare con la nostra musica, se ce n'è bisogno. Cardi B, B come bicchiere.
2: Bicchiere senza ghiaccio, per favore. Dai, posalo.
1: Brava, ok, grazie. Ma anche B come Bel Clays, che è il vero nome di Cardi B. Sentite in onda nella playlist di questa sera su M2O.

0: i salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Sia, 8 e 31 minuti in onda su M2O. Ma questi giochi che facevamo allora in spiaggia?
1: Praticamente mi divertivo a cercare dei sassolini colorati sulla riva, oppure li lanciavo direttamente al mare.
0: No, ma ecco allora tutti quei casi di persone che erano lì ferite in acqua. C'erano i bagnanti al mare, tu lanciavi sassi. Mannaggia, non fatelo. Don't try this at home, come diceva una scritta anni fa.

Amy One No. Anche questa sera c'è questo remix di James Hype di, della canzone di Roddy Ricch, è un rapper The Box e lui l'ha resa dance, tutto questo prima che James Hype diventasse famoso in tutto il mondo. Quindi ogni tanto ci piace ricordare, non il James Hype 21enne che lavora da Starbucks, lui ha messo un post tra l'altro fissato nel suo Instagram, quindi per dire appunto io sono partito da qui, e la foto successiva in quel mini carosello è lui che è in console a Ibiza, come appunto il suo sogno che coltivava da quando era bambino. Senti

0: due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

0: il sapore è un bicchiere senza ghiaccio. Per noi che purtroppo
1: ti lasciano, grazie.
0: Per noi che purtroppo abbiamo la sindrome del Titanic senza ghiaccio. Ma ti dico una cosa, chi ne sai che sia stato davvero un pezzo di ghiaccio a far affondare il Titanic? Attenzione! M2O modalità teorie parallele. Mo Black intanto in sottofondo, Man on the Moon. Mo Black ci ha portato, come

0: 2, 3, 4.
1: La so. Mannaggia. Stavo quasi per rovesciare il mojito sulla console.
2: Mannaggia.
1: Ti rendi conto? Sarebbe stato un disastro.
3: Mamma mia.
1: Sta arrivando Vittoria Hyde. Ci sentiamo domani alle 19.
0: In FM.
1: Senza ghiaccio.
3: Senza ghiaccio o no? Non si beve il mojito.
1: Senza ghiaccio.
4: Tranne il mojito.
1: Il mojito ha il ghiaccio tutto spezzettato, capito?
3: A proposito, se l'avessi bevuto senza Cuba sarei stata meglio.
1: Sì.
3: Aia.

0: scusate. Lo canta anche lei, è un producer napoletano ed è dedicato a chi riesce a uscire da un periodo buio ritrovando finalmente luce e calore interiore. Ovviamente è una metafora il fatto di dire e ripetere in continuazione: non ho più freddo nella testa. Ha ritrovato il calore interiore. Voi cosa avete fatto sto weekend? Sentiamo Mauro.
1: Sì, Vittoria, sì weekend da relax.
0: Meno male.
1: Berlino. Tutto tranne che relax, figata pazzesca da rifare. Ci siamo,
0: ci
1: sì.
0: ci siamo. Evviva
1: bellissimo.
0: Berlino! Evviva la Germania, dai!
2: Corrida Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: My Movies presenta...
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
8: Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia,

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Noi siamo giovani!
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

giorno, ogni notte penso a te. Quanto è romantico, Cosmo, da 1 a 10. È tutto un sogno però alla fine. Per noi donne è veramente un sogno avere un uomo che ci dice queste cose belle. A volte viene confuso per debolezza quando l'uomo dice cose troppo belle, romantiche, intime. Invece a noi donne ci fa molto piacere, sappiatelo. Cambiamo pagina, andiamo in un'altra situazione, atmosfera, andiamo in America, perché questo weekend appena passato ci siamo sentiti chiamati in causa da molto lontano, a Los Angeles andiamo, LA, hanno organizzato lì il quarto festival della pizza, ma lo sappiamo, lì non viene vista come la pizza, come la vediamo noi, con delle tradizioni da rispettare rigidamente, bensì una base su cui sperimentare. A noi a volte veramente non ci va bene così. Degustazioni comunque non stop con le migliori 40

0: pizzerie della California. Da quelle parti però, lo sappiamo, hanno dei gusti un po' diversi. Per esempio a New York c'è la pizza slice, fatta a fette grandi, a un triangolo, e piena d'olio con sopra peperoni, che è il nostro salamino, anche piccante, lo trovate sopra. E poi c'è quella hawaiana con ham, prosciutto e ananas. No, no, quella è proprio un no go.
1: DJ Station.

0: diciamo anche un ode a una canzone del passato di Bill Withers, sottofondo proprio la base, diciamo così, è originale. L'ultima della prima ora insieme, buon esempio.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ore 22 in punto su M2O, eccola qua la Blondie. Mi piaceva così tanto questo mood innamorata, voglio continuare. Mi innamoro di Kylie Minogue, In Your Eyes. M2O.

Juan Mascheri che mi legge il pensiero. Voi siete Mascheri, non so se dice così, si dice così in francese, in plurale. 22:08 minuti, iniziata a bomba la nostra seconda ora insieme alla vostra Blondie, Victoria Aitre, non stop incredibili, Kylie Minogue, In Your Eyes, Meek, Fabulous, e questa qui che abbiamo appena ascoltato, Incredible. Ma continuiamo su quest'onda, ok? Lamb Too Hot coming, boom.

0: e a questo ritmo Afro House 2025, ormai anche il 2026, sono davvero anni fortissimi per questo genere. Negli ultimi due anni è successo qualcosa di preciso, il suono Afro House è passato da nicchia a cool, a mainstream globale. Voglio ricordarvi che ogni mattina dalle 6 alle 9 del mattino, da lunedì al venerdì, c'è l'uomo della sveglia Walter Pizzulli. Good morning.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è insieme.

0: Fondazione Agos.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

pam pam param. Sarà il battito del cuore quando vede una femmina che gli tiene testa, ovviamente. Rove su M2O che ha parlato in un'intervista che in questo momento sta vivendo una fase zen om, farà om tutto il giorno. Il brano è stato descritto come un viaggio oltre i confini del rap, sicuramente, perché nel rap bisogna sempre far numeri, farsi vedere duri, invece no, qua è il lato più umano. E anche, diciamo, che segue il lato di una femmina, i consigli.

It's a rainy day, fortunatamente oggi non lo è. 1994, il nostro M2O, Ice MC, è lo pseudonimo del rapper inglese Ian Colin, accompagnato da The Voice degli anni 90, Alexia.

che diciamo si è ispirato e ripreso proprio dalla canzone originale di Tupac Changes per questa sua chanson che stiamo ancora ascoltando qui su M2O. A proposito di Changes, dice: alcune cose non cambieranno mai, invece sì, tra poco parleremo proprio di una cosa meravigliosa che è successo a Brighton, a tratti anche rivoluzionaria, che ha annunciato che realizzerà il primo stadio in Europa costruito espressamente

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.

every day. Midwell suona.

0: ragazza che non rimane in superficie, vuole sapere, capire. Con Marrakesh su M-Doll, suo nuovo singolo. E a proposito di non rimanere superficie, progredire, andare avanti, parliamo adesso dello sport femminile. L'Inghilterra ad oggi probabilmente il posto migliore in Europa se sei una ragazza e vuoi giocare a calcio a livello professionistica. A-League, vuoi andare su in alto. La Women's Super League è una delle leghe più forti e ricche in assoluto. Un esempio concreto arriva però da Brighton, che ha annunciato un progetto abbastanza rivoluzionario: costruire uno stadio da 10.000 posti, nuovo di zecca, solo per la squadra femminile. Girl power. Il progetto si chiama Built for Her, costruito per lei, solo per lei ed esclusivamente per lei. D'altronde già una ventina di anni fa il film Sognando Beckham raccontava il sogno di una ragazzina inglese di diventare una grande star del calcio, proprio come il suo idolo David Beckham. Ora il sogno è sempre più realtà, quindi incrociamo le dita per Brighton, la città di Brighton, che ha annunciato che realizzerà quindi il primo stadio in Europa costruito espressamente per il calcio al femminile, tra l'altro molto molto seguito, in forte forte crescita. Go go go go girls, every girls, anche le italiane.
1: Più musica. M2O.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
4: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
6: Hey, hey, put it all the way.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: M2O DJ Time.

We are Amedeo, the best club in the world. Now, superstar DJ.